0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Z, generazione futuro.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: tutta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 m3 e lunghezza di carico fino a 4,4 m.

A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: Le 6 in punto, buongiorno.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
2: Power Hits.
1: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
3: Caffè Toraldo, o caffè.
4: Radio Z. Buongiorno Z.
5: Buongiorno, venerdì 22 maggio, guarda qui come cerco di essere super professionale, 6 e un minuto.
0: Sì.
5: E basta, ho finito.
0: Ah, cioè, non ho più niente da dire. Però è stata molto intensa, 15 secondi più o meno, quindi diamo a tutti voi il buongiorno, grazie Stefania Iodice, comunque questa professionalità che hai messo sul
5: tavolo. Si figuri, di cose breve ma intense, so che mi capisci, buongiorno anche a te Tony Sica.
0: Buongiorno a tutti voi, 335 30 10 25, anche se mi sembra superfluo annunciare questo numero, in quanto ho trovato già un bel po' di posta non evasa, di persone che hanno aspettato questo venerdì come un miraggio all'orizzonte.
5: Siete già belli attivi e questo ci fa piacere in questo venerdì mattina. Ovviamente ci sarà spazio per voi e per i vostri messaggi vocali, c'è spazio sempre ovviamente per la nostra musica
0: e anche per le cattive abitudini, quelle di Salmo e Colapesce.

0: Kids.
1: Cattive abitudini alle 6 e 6, scusate, mi ero perso in questo suono quasi ipnotico, al di là delle voci dei due, però effettivamente Mace ci ha messo quel pizzico di hypnotized.
0: Beh, la sua produzione ha una cifra stilistica ben precisa, penso che si fa riconoscere in ogni brano che poi diventa grande successo.
1: Si sente che è venerdì, perché stiamo spingendo già forte alle 6 e 6 del mattino, Just the Way You Are Milky con

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Icy Sub-Zero con Clara Ghetto Love alle 6:11 del mattino. Sono sicura che nel corso di questa mattinata Clara la ritroveremo anche con altre canzoni nella playlist musicale.
1: Questo movimento così a non è che mi convince tanto. Andiamo però dai nostri ascoltatori, perché sono molto felici di questo venerdì,
2: Che dire? Vediamo.
0: Che dire?
2: Follettine.
0: Felice?
2: Finalmente anche questa settimana è finita. Sono arrivata con i comici a venerdì, non ce la faccio più. Weekend, ragazzi, ciao.
0: Ma sta piangendo.
1: Sì. Comuni immortali, Achille Lauro.

0: Tale Achille Lauro, che anche al 266 del digitale terrestre ci fa godere della bellezza della Fontana di Trevi. Qualcuno dirà: vabbè, voi siete a Roma, potete vederlo ogni giorno, però non è facile bazzicare da quelle parti.
1: E poi non è mai scontato, non ci si abitua mai alla bellezza, neanche alle canzoni romantiche come quelle che canta.

0: con San Giovanni, la fine del mondo, quella che penso anche io sia arrivata in questo momento. Avete presente quando comprate una cosa nuova?
1: Sì, tra l'altro sei arrivato con tutto l'entusiasmo. Guarda che bello questo, com'è che si chiama? Giacchettino.
0: Questo gilettino,
1: l'ho messo stamattina, pofte, caffè, cosa c'è caduto sopra?
0: Sì, che proprio mia mamma di recente mi ha detto il caffè è l'unica cosa che non si toglie dalle maglie. Ma va
1: bene. Sventure del venerdì al 335 30 10 25. Siamo con voi adesso. Bring Your Love, Madonna, con Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questo pezzo che più sentiamo, più ci piace. Occhio che arrivano già sventure del venerdì, non sei da sola.
2: A quanto pare la giornata è iniziata bene, sì, ma già con qualche sfighella anche per tanti di voi. Il caffè a me è arrivato addosso, qualcuno non è riuscito a berlo perché è caduto sul pavimento.
1: Beh,
2: ci dicono.
1: Vedi, diverse varianti. Adesso Summer Funk, Francesco Gabani.

0: Radio Z. Breaking news.
1: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Nei loro racconti le brutalità e gli abusi subiti dai soldati israeliani. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky, un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'intelligence avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che nel frattempo ha concluso le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk con lancio di missili intercontinentali e ipersonici. Infine, oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il provvedimento per la proroga del taglio delle accise a favore dell'autotrasporto. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 22 maggio sulla nostra penisola con clima caldo nelle ore centrali del giorno, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, connotati tipicamente estivi, poiché in diverse località le temperature massime saranno prossime ai 29-30 gradi, grazie ad una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Temperature più contenute al sud per ventilazione settentrionale. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo.

0: Maneskin alle 6:36 del mattino, The Loneliness su Radio Z con Tony Sik e Stefania Iodice.
1: Chiudiamo anche il cerchio con le sfighe di questo venerdì. Salutiamo Paolo, a cui non è partita la macchina. Guarda, no! Il lato positivo, non andrai al lavoro oggi probabilmente.
0: E devi chiedere ferie?
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: 6:40 del mattino, sempre ovviamente in compagnia di Radio Z con Tony Sik e Stefania Iodice. Il venerdì ha bisogno di una carica di energia maggiore per essere vissuto a pieno,
1: ma anche un po' di romanticismo. Le due cose vengono combinate alla perfezione sempre da Joliet. Tra l'altro, sulla nostra pagina, quella di Radio Z, trovate anche un video di Joliet che si prepara ai suoi live in acustico. Fa un bel mashup.
0: Questa canzone secondo me in acustico fa ancora più sognare. La ritroviamo su Radio Z Stelle.

0: Stelle, Joelier alle 6.44. Lui tra l'altro partirà da una data zero e poi direttamente San Siro. Prima data però zero è quella del 6 giugno. Ha detto un caffè e sono pronto.
1: Ha detto così, basta un caffè? Speriamo che possa bastare un caffè anche a voi per iniziare per bene la giornata. Forse qualcuno in più per il nostro Andrea da Torino, che ha detto questa mattina veramente ci serve la carica. Non ho dormito stanotte, sono stanchissimo.
0: Beh, speriamo che non hai dormito per fare cose belle. Mi auguro almeno questo. Adesso Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: gasolina Anna alle 6.50. Questa gasolina arriva dal 2022, però insomma chi ha all'orecchio, chi è un po' più anziano, ricorderà anche quella di Daddy Yankee nel 2004, che spopolava perché era abbinata anche a quei primi cellulari con le fotocamere.
1: Io pensavo anche ai balli di gruppo, perché lì c'era ancora, no, il mood balli di gruppo, cosa che secondo me sta ritornando, perché tantissimi cantanti, la dimostrazione proprio al 100% il grandissimo successo di Sal Da Vinci, che alcuni brani funzionano ancora meglio se ci associamo delle movenze, no, una gestualità che poi diventano iconiche.
0: Guarda, guardando il film di Franco Battiato,

0: passato, per esempio, mi sono accorto che lui era uno di quelli che aveva portato nei video TikTok prima di TikTok, praticamente.
1: Vedi, ma bisogna sempre tornare indietro per capire a volte anche il presente e in alcuni casi pure il futuro.
0: Another con 54 Ultra, Talk to You.

0: Another Can Talk to You alle 6:53 del mattino. Stiamo parlando effettivamente a voi e con voi anche al 335 30 10 25.
1: E duetti che ci sorprendono ce ne sono ancora, Questo su tutti, Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: DJ Snake con Justin Bieber, Let Me Love You, alle 7 del mattino. Concludiamo.
1: Sì, però
0: scelgo una parola.
1: Concludiamo, poteva essere un'idea di chiudere con voi questa prima ora insieme del Buongiorno Z. Vi ricordiamo Stefania Iodice, Tony Sica, potete seguirci anche al 266 del Digitale Terrestre.
0: Ma pure al 735 di Sky,
1: sì,
0: vai,
1: abbondiamo.
0: Diciamole tutte, pronti a vivere anche le prossime due ore insieme, sempre qui su Radio Z.
1: Punto, virgola e punto e virgola.
0: Le 7 in punto.
2: 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo.
5: Sulla vita
4: caffè.
5: Devo dare felicità.
6: Radio Z, generazione futuro.

0: È questo l'augurio per questo venerdì 22 maggio. Buon vento, il nuovo nuovissimo singolo di Jovanotti ed Alfa. Bello iniziare la giornata sapendo che a volte i sogni si realizzano.
1: Eh sì, tra l'altro Alfa ha annunciato il tutto con una foto di lui, baby Alfa diciamo,
0: sì,
1: la maglia di Giova. Quindi veramente sogni che si realizzano, e buon vento è anche l'augurio più bello che un marinaio possa dare all'altro.
0: Guarda, il brividino mi è venuto ascoltando questa canzone e proprio poi conoscendo anche tutto quello che c'è dietro. Contiamo con i brividi, c'è di Brock.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: per te, Ernia, alle 7:11, un brano che abbiamo apprezzato più e più volte, ma che continua a emozionare, visto che prima parlavi di brividini, comunque ti apre dei file nella mente.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, dai, ti porta un po' in famiglia, visto che questa canzone, l'abbiamo detto già diverse volte, è dedicata alla sorella. Dalla famiglia va anche vacanze, perché no, con la famiglia?
0: Sì, dici vacanze in famiglia, ci possono stare. Canzone estiva, c'è Annalisa qui su Radio Z. Quando vedi...

0: Annalisa, la sua canzone estiva alle 7:15 del mattino a farci compagnia, ci siamo anche noi in realtà a farvi compagnia, Tony Sica e Stefania Iodice.
1: È un singolo che si inserisce nel percorso aperto dell'album Ma Io Sono Fuoco, adesso Colombina.

0: vediamo l'ora anche di vederlo in una veste diversa lui, visto che sarà il quarto giudice,
1: esatto,
0: che entrerà a far parte della squadra di Nuova Scena in arrivo il prossimo 22 giugno.
1: Quarto giudice insieme a Rose Villain, Fabri Fibra, Joelie, ma questo già lo sapete. Quello che non sapevamo però sono gli ospiti che ci saranno in questa terza stagione, già annunciati: Lazza,
0: sì,
1: Kid Yugi,
0: già bissa, quindi
1: sì,
0: lui,
1: e Neffa.
0: Neffa pure, vabbè, ma quindi livelli altissimi, cioè di stagione in stagione loro stanno alzando sempre di più l'asticella.
1: E con Neffa si torna proprio alle origini del rap. Adesso Harry Styles, American Girl.

0: verso gli amici di Harry Styles, no? Che cita in questo brano American Girls, ritrovato su Radio Z alle 7:25 del mattino. Oltre ad essere innamorati delle ragazze americane, saranno innamorate anche della Koala Girl.
1: Eh sì, che è comparsa ed è diventato subito virale il video in uno dei suoi concerti. Tra l'altro ballava anche molto bene, a un certo punto si è creato un cerchio intorno a questo koala.
0: Eh beh, un video viralissimo, diventerà un'ossessione secondo
1: Samurai
0: te.
1: Samurai J.

0: È sempre bello Coez alle 7.32 qui su Radio Z. Buongiorno Z, in questo venerdì 22 maggio forse era proprio quello che serviva, no? Sapere
1: sì.
0: Che o è bello o è brutto il tempo sto weekend, c'è sempre tempo per il romanticismo.
1: Poi questa canzone diciamo diventerà sempre più adatta perché sarà un mantra per tantissimi di noi. Oggi voglio andare al mare, no? Perché pian piano le temperature si avvicinano a quello stato mentale, ma forse anche meteorologico.
0: Guarda, però nelle stories ho visto che c'è già chi si sta dando da fare da tempo.
1: Maledetti!
0: Lady Gaga, Doechii Runway.

0: Era il 2021 quando Blanco ci faceva cantare questa canzone Finché non mi seppellisco, dalle 7:38 del mattino. Ci fa cantare anche oggi?
1: Assolutamente sì, nel 2026 e oggi alle 15 in Collettivo Z. A non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova, dove ci porta?
0: Ci porta dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: 7:40 del mattino, sempre in compagnia di Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Si continua con questa mattinata.
1: Sì, tra poco ascoltiamo Olivia Rodrigo e c'è un rumors incredibile.
0: Sì.
1: Secondo me è...
0: Cioè, noi vorremmo parlare di musica, sì. No? Lei che comunque è ritornata con un nuovo singolo, si prepara a ritornare anche in Italia, in quel di Milano per un concerto, ma queste sono cose che ci fanno sognare, sì, ma c'è anche altro.
1: Sì, perché in America si dice che ci sia un flirt con Finn Wolfhard, che magari conoscete meglio come Mike di Stranger Things.
0: Io mi immagino il loro primo appuntamento. Dov'è che ti porto stasera? Nel sottosopra. Oh, nel sottosopra.
1: Beh, comunque secondo me c'è poco fondamento su questa cosa. Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo con Job Dead alle 7.44. Visto che si parlava in qualche modo, no, anche di serie iconiche da non perdere,
1: in cosa sei infissa in questa settimana?
0: Vabbè, Stranger Things lo conosciamo.
1: No, archiviamolo.
0: Tu. Recuperiamo anche Off Campus.
1: Sì, tra l'altro ho visto anche un post su Radio Z, sempre roba di hockey?
0: Roba di hockey, roba di Bonazzi, anche roba un po' porno, come dico il bambolo di

0: E le dia con H7, poesie clandestine, 7:50 del mattino. Loro che tra l'altro sono tra i nomi e tra i cantanti che si esibiranno sul palco del Centrale del Foro Italico in occasione del Power It Estate.
1: Eh sì, a proposito di questo, vedi che c'è una domanda per te, eh?
0: Una domanda
1: sì,
0: per me.
2: Ma io non ho capito. Io sono un po' tonto.
1: Sì, no, che succede?
2: Ma l'evento del 31 maggio lo presenta la Iodice con Santarelli?
0: No, c'è un misunderstanding. Ci saremo anche noi, ma saremo sul red carpet, accompagneremo i cantanti.
1: Tra l'altro qui ieri nella sede di Roma c'è stata una presentazione coi fiocchi di quello che sarà, è stato annunciato il cast, quindi andate a rivedere tutto sui nostri social.

0: Bella dose soul, proprio quello che ci serviva in questo venerdì 22 maggio. Ce la dà, ce la fornisce Sienna Spyro con il suo nuovo singolo Material Lover.
1: Eh sì, e tra poco, tra l'altro, pensavo già a selezionare i messaggini perché ci avviciniamo al momento super raffica, quindi 335 30 10 25 per interagire con noi e magari raccontarci anche cosa farete in questo weekendino.
0: In che modo lo passerete? Magari divertimento pazzo e sfrenato?
1: Zio Ax, Italia Starter Pack.

0: Pronto?
1: Sei preoccupato sto telefono,
0: Come va?
1: Ogni volta che chiami Tony Sica è così, lui è ormai ricercatissimo. Non
0: no,
1: so
0: no,
1: da
0: io
1: chi.
0: Non semplicemente non rispondo mai a telefono.
1: Alla polizia, ricercato, eh?
0: Nel dubbio, soprattutto ultimamente ho aperto la PEC, è arrivata la cartella esattoriale, lì c'è 200 euro di scompenso.
1: Quante me ne combini? Vabbè, loro erano i The Colors alle 8 in punto del mattino, stiamo proprio scavallando la seconda ora.
0: On the True on Super Raffica! Tra poco, restate qui con noi. Che ora è?
1: Le 8 in punto.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait, alle 8 e 4 del mattino è proprio il nostro scalpitare, non possiamo aspettare di ricevere i vostri messaggi vocali.
1: Esatto, al 335 30 10 25. Nel frattempo però restiamo con questo ritmo, però analizziamo un po' la società, con che fastidio.
2: Ho un'allucinazione,

0: no. Uno dei tormentoni del 2023, quello di Paul Russell con Lil Boateng alle 8 e 9 del mattino su Radio Z. Abbiamo annunciato la super raffica.
1: L'abbiamo annunciata, canzoni che tra l'altro ispirano anche i nostri piccoli ascoltatori al 335 30 10 25. Prima abbiamo sentito Che fastidio.
2: Adesso in mattina, che fastidio.
3: E poi dover studiare, che fastidio. Non fare, non giocare il pomeriggio, che fastidio, che fastidio. Ciao, sono Maria Sofia da Terra.
1: Ciao Maria Sofì.
0: Vedi che Dito della Piaga ormai ha aperto un mondo, cioè non è solo una canzone, è un modo proprio di allontanare le cose che non ci piacciono.
1: Ma guarda, tra l'altro c'è una bambina, ragazzina sui social che fa i lip sync, così che si chiamano,
0: sì,
1: giusto? Ma in una maniera incredibile tutti di Dito nella Piaga.
0: Magari lo farà anche su questo singolo, il nuovo singolo di Rama, Cabana.

0: Fra Quintale con Aranciata alle 8:22 del mattino ci sta assolutamente per iniziare bene la giornata e continuarla soprattutto sulla scia della musica.
1: Sulla scia anche dei live, 13 Pietro ha elencato un po' le città che sta girando con il suo tour, poi abbiamo detto abbiamo spaccato tutto, adesso tocca a Napoli, poi la capitale, non vedo l'ora, ha scritto.
0: Ah, quindi è rimasto nel mood partenopeo.
1: Penso anche se... che nel mentre li ha anche fatti questi concerti.
2: No,

0: Radio Z. Breaking news.
1: Apriamo con la cronaca estera. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky, un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'intelligence avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che nel frattempo ha concluso l'esercitazione

0: dimostrazioni nucleari congiunte con Minsk, con lancio di missili intercontinentali ipersonici. La cronaca in Italia, il caso Garlasco, il padre di Sempio ha rotto il silenzio parlando al TG1, ha escluso che il figlio sia l'assassino di Chiara Poggi. Stava a casa con me, ha detto Giuseppe Sempio, mio figlio non c'entra niente, non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata di chi, non lo posso sapere, ha aggiunto. E chiudiamo con il tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Yannick Sinner comincerà contro il francese Clément Tabour, mentre Matteo Berrettini se la vedrà al primo turno con Marton Fucsovics. È tutto per il momento, adesso arriva anche il meteo.
1: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 22 maggio sulla nostra penisola con clima caldo nelle ore centrali del giorno, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, connotati tipicamente estivi, poiché in diverse località le temperature massime saranno prossime ai 29-30 gradi, grazie ad una rimonta dell'anticiclone subtropicale, temperature più contenute al sud per ventilazione settentrionale. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trevi Meteo.

0: Toscano, maledetto ti amo, alle 8:37, sempre qui su Radio Z, Stefania Iodice, Tony Sica. Mi sa che c'è ancora tempo per qualche messaggino.
1: E allora mandateli, approfittatene, 335 30 10 25, perché tra poco si torna in musica, ma si torna anche in vostra compagnia.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: La musica romantica.
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un ex

0: extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: E allora alle 8:40 del mattino l'abbiamo detto, abbiamo bisogno di sentire voi anche la vostra carica al 335 3010 25.
4: Di buongiorno Radio Z.
5: Buongiorno.
4: Dai, di ciao.
3: Sono le prime paroline, quindi dai. No, si rifiuta.
4: Ciao da mamma Margherita e Viola.
3: Ecco, c'è Viola con te. Ah, alla fine cioè, si è convinta.
5: Si è risvegliata, ha detto va, sono quasi sveglia per farvi almeno il salutino finale.
3: Adesso c'è Saif qui su Radio Z.

0: Life, buona domenica alle 8.44, anche lui in prospettiva weekend, anzi già verso il finale di questo weekend che a quanto pare sarà un po' diverso rispetto a quelli vissuti finora.
1: Sì, un assaggino di caldo almeno nella capitale, ma mi sembra di capire un po' ovunque, l'abbiamo avuto ieri, tranquilli perché le temperature si alzeranno ancora di più mi pare a ridosso di questo weekend, eh. Sarà un'estate un po' troppo in anticipo, direi.
0: Un'estate caldissima, dicevano gli 883, adesso ci spostiamo invece a livello internazionale. Sorry Papi.

0: Cool.
1: Pokémon, c'è Gali con Salmo alle 8:50, quasi a chiudere la nostra mattinata insieme.
2: Sì.
1: Ci sono Rossella e Chiara che hanno un pensiero per la loro amica. Devi sapere che comunque Radio Z unisce.
2: Certo,
1: sì.
2: Certo, approfittiamo anche quindi per fare momento auguri all'amica Emilia, è quello che ci scrivono al 335 30 10 25, che oggi compie 35 anni, quindi anche nostra coetanea.
1: Sì.
2: Siamo tutti giovani, restiamo tra giovani.
1: Come nostra coetanea, cioè
2: vabbè, nel senso abbiamo comunque una decina d'anni in meno, però
1: ecco e arriva Magnetic dei
2: The Bowser.

0: basta, io vorrei rinascere cantante. The Bosa alle 8:53 del mattino su Radio
1: Buongiorno
0: Z.
1: Radio Z, buongiorno Toni, buongiorno Steffi, sono Miriam dalla Svizzera e vi ascolto sempre con tanto piacere.
2: Grazie.
1: E qui anche fa bellissimo tempo e anche caldo già, e poi questo weekend è un weekend lungo perché lunedì non si lavorerà, sono le Pentecoste e lunedì anche è libero.
2: Ci dobbiamo trasferire in Svizzera, mi sembra questa la sintesi del pubblico internazionale che segue il Buongiorno Z.
0: Ma solo per beccarci questo lunedì libero,
2: certo,
0: però.
2: Poi torniamo subito in Italia.
0: Torniamo in Italia e lo facciamo in grande stile con Elisa e il suo nuovo singolo, Amore è.

0: ti piacerebbe essere un oro prigioniero?
1: Anche solo per questo weekend, non vorrei esagerare, ma essere prigioniero di due come loro mi fa rivalutare certe idee.
0: Chi ha il pane non ha i denti, si dice così. Sei circondato da me, Stefania Iodice, Alessandra Vatta che ci ha raggiunto in studio, e tu che fai? Ti lasci incantare così?
1: Ma da qua sono stato rifiutato, punto sui larghi numeri.
0: Hai ragione,
1: capisci?
0: Hai ragione. Ci ritroviamo lunedì.
1: A lunedì, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Buongiorno alle 9.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
0: Radio Z. Turbo Z.
1: Un minuto dopo le 9, buongiorno, sono Alessandra Vatta con voi fino alle 11 qui su Radio Z in Turbo Z. Avete sentito anche nel nostro promo, ormai manca veramente pochissimo al Power Hits Estate, l'inizio dell'estate in musica qui con noi al Foro Italico. Mancano meno di 10 giorni, quindi affrettatevi ad acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. Io ringrazio e saluto come ogni mattina Antonio e Stefania che sono stati qui per le prime 3 ore, hanno dato il buongiorno e hanno concluso questa settimana con voi e oggi la concluderò anche io. Si conclude un'altra settimana di maggio, finalmente è estate, possiamo dirlo, si ha sempre un po' paura a dirlo in questi casi, eh? Vi ricordo i nostri numeri, il 335 3010 25 per sms e whatsapp, soprattutto messaggi vocali, e poi c'è la radiovisione, il 266 del digitale, il 735 di Sky, ma soprattutto la nostra musica, i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, uno dei brani che ha creato più hype in queste ultime settimane, perché abbiamo visto dei poster circondare veramente Milano in cui c'erano scritte queste parole, queste scuse in tutte le lingue del mondo, e non si capiva bene a che cosa si facesse riferimento. E poi insomma qualche settimana fa è uscito il singolo. Da un neopapà, Riccardo Zanotti, ci spostiamo ad un altro neopapà che abbiamo conosciuto invece all'ultimo festival di Sanremo con questo brano, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: 10 anni di Rockabye, ritrovata qui su Radio Z alle 9.13 minuti, Clean Bandit, Sean Paul e la voce di Anne-Marie, in cui si mixano quindi diversi generi, dal rap alla dance, un po' di elettronica. E in questo brano, a un certo punto, non so se ci avete fatto caso, lei si rivolge, ovviamente in lingua inglese, ad una bambina, dice "Now you are 6 years old", quindi ora tu hai 6 anni, e le augura un meraviglioso futuro da mamma, in quanto mamma. E Anne-Marie proprio ha affermato, quando è uscito questo brano, che qualora avesse una figlia vorrebbe parlarle nello stesso modo in cui si è parlato in questo singolo. Ci spostiamo in Italia nuovamente, dove c'è Bresh con il suo ultimo singolo, in cui parla di una relazione d'amore che sta per finire, e nemmeno troppo bene. Bresh da Dio, qui su Radio Z.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

Fresh su Radio Z, che si prepara a 4 date live nella sua città, Genova. 1 luglio, 3 luglio, 4 luglio e 5 luglio. Quindi, insomma, è pronto per un sacco di live. Nel frattempo ci sono Emma Ercomi qui su Radio Z, la loro Vacci Piano, romanticissima, la stiamo già ascoltando da qualche settimana. Scusa se...

Annalisa con Sinceramente alle 9:24 minuti, sempre qui su Radio Z, il brano portato nel Sanremo del 2024, brano un po' di svolta nella carriera di Annalisa, perché da quel momento è stata un po' proclamata la regina del pop italiano, da tantissimi paragonata anche a Sabrina Carpenter invece all'estero, un po' anche per la presenza fisica, no? Si somigliano un pochino, forse Annalisa ha il capello leggermente più scuro, però insomma nulla da invidiare veramente a Sabrina Carpenter. Ci spostiamo a Roma, cioè torniamo a Roma, rimaniamo a Roma nel mio caso, dove lui ha regalato dei live in giro per la città, soprattutto l'ultimo a Trastevere. Fulminacci, maledetto me.

Minacci con la sua ironia cantata, un po' così è stato definito il suo modo di cantare qui su Radio Z, mentre il cantante che sta per arrivare dopo il brano presentato a Sanremo ovviamente non poteva che mostrarsi come celebrante di matrimoni veri o finti. In questo caso parliamo del finto matrimonio di Federica Abate, ovviamente parlo di Salda Vinci, Per sempre sì, qui su Radio Z.

L'indie rock di DJO con End of Beginning qui su Radio Z. DJO, attore, cantautore, DJ statunitense, conosciuto anche per aver interpretato il ruolo di Steve Harrington nella serie Stranger Things, da cui è estratto anche questo brano, che ha riportato un po' in auge in realtà questo brano, che era di qualche anno fa. Lui è anche membro fondatore del gruppo Post Animal, in questo caso però sta continuando la sua carriera da solista. Arriva una novità però qui su Radio Z, uscita proprio fresca oggi. Lui ci ha abituato a queste sonorità un po' latine. È Samurai J, l'ultimo singolo si chiama Flamenco Paranoia.

0: for me.
1: Rosalia su Radio Z con Lie Like You Love Me, o meglio, Lilm, letteralmente, perché ogni tanto Rosalia piace mettere noi speaker un po' in difficoltà con dei brani molto difficili da pronunciare. Si scherza, pazzesca lei veramente. Ci fermiamo qualche istante e torniamo qui sempre su Radio Z.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture,

0: una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: 9.41 su Radio Z, ancora ben ritrovati con Alessandra Vatta, come fino alle 11, quando sta per arrivare un brano, lei l'abbiamo attesa tantissimo, recentemente ha affermato di aver passato un periodo molto difficile, quindi si va ad unire ad una serie di artisti, di cantanti che passano dei periodi un po' complicati nella loro vita, abbiamo visto con Angelina Mango, l'abbiamo visto con San Giovanni, lei si unisce, ma adesso è tornata più forte di prima, parlo di Madame, che ascoltiamo con Volevo capire con Marrakesh, proprio insieme a Marrakesh.

pazzeschi, il king del rap italiano insieme alla queen, possiamo proclamarla così, Madame Volevo Capire con Marrakesh su Radio Z. Abbiamo parlato proprio poco fa, cioè l'ho citato poco fa, San Giovanni, anche lui tornato alla grande. Qui lo ascoltiamo in una bella novità insieme a Clara, uscita proprio oggi, si chiama Le Ragazze.

Sempre meravigliosa ed emozionante questa Tango di Tananai ritrovata su Radio Z, brano peraltro tra i più pubblicati, ripubblicati, ripostati sui social, soprattutto in quel periodo veniva utilizzata tantissimo sotto immagini d'amore, video d'amore della gente, quindi insomma è bello averla ritrovata. Quando qualche giorno fa avevo chiesto se avete mai partecipato a un flash mob, loro lo hanno proprio organizzato in un'università di Roma, parlo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, l'ascoltiamo insieme.

Levante con la cassa in spalla, Delia al pianoforte, Serena Brancale con le nacchere, così si è svolto questo flash mob a Roma di cui si parlava. Siete su Radio Z e sta per arrivare un brano tra i più attesi, perché si prevede essere una delle tante hit estive. Lei è Elettra Lamborghini, il brano è uscito proprio oggi, se ne è parlato tantissimo. Bam, bam, bambina. Tutta

Lei è proprio la queen dell'electro dance, ovviamente Sophie and the Giants. In realtà lei ovviamente si chiama Sophie e basta, ed è fighissima la sua storia. Abbiamo appena ritrovata qui su Radio Z, ma volevo parlarvi un po' della sua storia, perché il progetto nasce nel 2015. Lei in realtà voleva esercitarsi con dei musicisti dilettanti della sua scuola, così non pensava di poterne fare una carriera. Poi ha chiamato il batterista Chris Hill, bassista Bailey Stapledon e chitarrista Toby Holmes, e da lì è nata Sophie and the

0: Giants e tutta la carriera che conosciamo. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. B10, buongiorno.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

il revival di cui avevamo bisogno. Perdono su Radio Z nella versione insieme a Lazza, ovviamente Tiziano Ferro e Lazza. Tiziano Ferro ha detto perdono, in questo modo crea un po' un ponte tra due generazioni. E proprio qualche giorno fa parlavamo della capacità di spaziare da un genere all'altro di Ed Sheeran. In questa veste però ancora non l'avevamo mai visto. Con Martin Garrix, Repeat It.

Eddie Brock, non è mica te, su Radio Z alle 10:11 minuti. È sempre bello riascoltare questo brano di Eddie Brock, che è così emozionante, romantico. Nel frattempo, al 335 3010 25, vi saluto un attimo perché sennò non lo faccio mai, e mi state inviando foto innanzitutto da chi lavora dal mare, facendoci rosicare un pochino, ma questo è il periodo dello smart working in cui finalmente con il bel tempo si può andare a lavorare da fuori. E poi delle foto di bambini che ci ascoltano, c'è un bambino bellissimo che ci manda Anna, che sta ascoltando appunto Radio Z, che ci sta seguendo in radiovisione, che ovviamente saluto. Nel frattempo lui, un rapper, anche lui sta diventando sempre più romantico, lo amiamo sempre di più, parlo di Joliere, ascoltiamo con la sua Stelle, sempre qui su Radio Z.

è proprio lui, Geolier, su Radio Z alle 10:15 minuti, in attesa, ormai manca un mese, alla prossima edizione di Nuova Scena, Nuova Scena 3, dove tornerà nei panni di giudice insieme a Fabri Fibra e Rose Villain, che sarà con la panciotta, con la panciona, se non l'avrà già partorito. Quindi insomma, tanti auguri ancora a Rose Villain. A proposito di romanticismo, intimità, arriva l'ultimo singolo di Ultimo, Romantica proprio si chiama.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Crepe di Rama su Radio Z, lui che recentemente ha rilasciato un'intervista a cuore aperto, veramente a cuore aperto, ha ammesso di essere innamorato senza aggiungere altro, ha ammesso di vivere con due pappagalli, sono i suoi animali domestici, e poi quando gli è stato chiesto in maniera molto intima qual è la sua paura più grande, ha detto quella di non lasciare niente in futuro. Quindi bella, una bella intervista. Chi invece si apre un po' poco e della sua sfera privata non dice, non racconta nulla, e Achille Lauro. In tanti vorrebbero saperlo, se è innamorato, se non lo è. Lui invece non dice nulla, è molto riservato. Lo ascoltiamo con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: E ci sarà anche lui il 31 maggio sul palco del Power Hits Estate. Achille Lauro, in questo caso con Comuni Immortali, lo abbiamo ascoltato qui su Radio Z, mentre nel video, per chi ci stesse seguendo anche in radiovisione, cioè lui a Fontana di Trevi qualche settimana fa, anche noi di Radio Z siamo stati presenti in questo evento a sorpresa che ha fatto proprio per lanciare il nuovo singolo. Arriva lui, giovanissimo, nuovo rapper Kid Yugi, lo ascoltiamo da qualche settimana con il suo singolo Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nuovo scandalo per la casa reale inglese e l'ex principe Andrea. Secondo quanto riporta in queste ore Sky News, l'ex principe risulterebbe indagato per reati sessuali nella residenza reale. La vicenda riguarderebbe una donna americana che sarebbe stata portata a Windsor per scopi sessuali nel 2010, che gli investigatori intendono sentire. La polizia ha anche invitato altre possibili vittime a farsi avanti. Numerosi messaggi per la scomparsa 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. L'Italia perde un grande ambasciatore delle sue tradizioni, ha dichiarato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Ha dato voce e dignità al mondo agricolo italiano, secondo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il calcio, oggi il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A, alle 20.45 Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domenica invece i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions, in particolare Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e Verona-Roma.
2: Meteo Z. Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 22 maggio sulla nostra penisola con clima caldo nelle ore centrali del giorno, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, connotati tipicamente estivi, poiché in diverse località le temperature massime saranno prossime ai 29-30 gradi, grazie ad una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Temperature più contenute al sud per ventilazione settentrionale. Dettagli maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo.
3: Radio Z, generazione futuro.

via come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: con sapore su Radio Z il brano un po' della discordia tra lui e Chiara Ferragni, e non si sa bene a chi è stata dedicata questa canzone. Comunque oggi alle 15 in Collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova infatti ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento oggi alle 15.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

10:41 spaccate qui su Radio Z. Leggo un po' di vostri messaggi, perché si avvicina il weekend, quindi in tanti siete in partenza, come Sara e Tommaso che si stanno spostando nella loro casa al mare, quindi buon weekend. Finalmente l'estate sembrerebbe arrivata, poi ogni volta che lo diciamo succede qualcosa, però insomma l'avevano detto che questo era il primo weekend effettivo d'estate, quindi godetevelo nella vostra casa al mare. Nel frattempo stiamo per ascoltare un brano che in realtà ascoltiamo da qualche settimana, però ormai professata, veramente prevista come canzone estiva. Loro sono un trio, Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, anche se potremmo dire che si è aggiunto un'altra persona a questo trio, la fidanzata di Fred De Palma, perché abbiamo visto sui social cantarla insieme. La testa gira.

0: Radio Z, la testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che dicevamo essere praticamente una vera e propria hit estiva, anche se secondo uno studio si è stabilito che effettivamente la musica sta un po' cambiando, ossia le hit estive partono sempre un po' prima, e questo lo dimostra, cioè proprio l'esempio coerente con ciò che stavamo dicendo. Ormai una hit estiva non esce più a giugno come era un tempo, ma inizia ad uscire intorno a marzo, aprile, e poi ce la portiamo avanti per tutta l'estate. Altra hit estiva senza dubbio, quella di SKT insieme a Gaia, si chiama Tropicalia.
1: Vieni

is too. Un po' di sano hip hop qui su Radio Z con Coily Rae e la sua Players dal 2023, uno dei brani più ricampionati probabilmente insieme a quello di Alice DJ. Infatti, prima versione originale, non proprio del brano ma del sample, nel 1982, pensate, Grandmaster Flash and the Furious Fives. Poi ripresa da Busta Rhymes nel 97, ricampionata nel 2023 e da Dr. Dre nel 2000 e poi Coily Rae nuovamente appunto nel 2023. Quindi insomma, tra i brani più ricampionati in assoluto il sample iniziale, quella tararattatta. Vabbè, insomma, non mi fate canticchiare. Arrivano i The Colors, il loro ultimo singolo, Rolling Stones, questo Radio Z.

su Radio Z dei Colors e non sapevo, ma adesso lo stavo cercando qualche informazione su di loro, non sapevo che quando hanno iniziato, in seguito alla pubblicazione del primo singolo nel 2011, quando ancora cantavano in inglese, hanno aperto il concerto di Paolo Nutini. Quindi niente meno che. Arriva con tutta la sua delicatezza e dolcezza Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Mollami Part 2 di Gue chiude le due ore di Turbo Z per oggi, chiude anche la nostra settimana insieme. Infatti io vi auguro un fantastico weekend, vi do appuntamento la prossima settimana. Prima però stavo rileggendo delle interviste rilasciate da Gue ultimamente, in cui ha parlato anche del suo essere padre. A tanti fa ancora strano immaginarlo papà di una piccola bimba, e invece appunto ha parlato della difficoltà di dividersi, di dividere la lontananza con la sua ex compagna e la bambina che si divide tra Italia e Grecia. Però insomma, bravo papà Gue, bravo papà Gue. Buon fine settimana.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 11:00

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Radio Z.
4: Destinazione Z. Eccoci qui, buongiorno, buon venerdì 22 di maggio, le 11.04 puntuali. Come sempre, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Prima cosa da fare, assolutamente salutare Mario Vai, il mio fagiolino. Gli mando un grande bacio, lo saluto, magari prima o poi ci ritroveremo. Detto questo, l'abbiamo sentito anche nel promo, quindi vi ricordo, 31 maggio al Foro Italico Power Hits Estate 2026. Ci potete seguire ovviamente sui canali di RTL 102.5, quelli di Radio Z, ma soprattutto c'è la nostra applicazione che è gratuita, quindi io vi consiglio di scaricarla proprio adesso perché lì trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Noi oggi stiamo insieme fino alle 13, quindi tanta musica come sempre, la più bella ovviamente quella di Radio Z, ma ci siete anche voi protagonisti più che mai. 335 30 10 25 il nostro numero, e poi ovviamente se volete vedere questo faccione e anche i video musicali, il 266 del digitale terrestre. Partiamo.

Ragazzi, che trio davvero. Mace, Salmo, Colapesce con le loro cattive abitudini. Le 11.08 minuti, buon venerdì 22 di maggio, la musica migliore lo sapete solo qui su Radio Z. E tra l'altro stiamo per ascoltare l'inno ufficiale di questi mondiali 2026. Chi lo canta? Ovviamente Shakira insieme a Burna Boy con Dai Dai qui su Z.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

È bello ritrovare pezzi anche di qualche anno fa. Era il 2022, Ernia cantava Bella Fregatura alle 11:15 minuti qui in Destinazione Z, una canzone che racconta un pezzo di vita vera, diciamo, dell'amore visto anche dagli occhi del più cinico dei cuori, anche se poi alla fine no, sono tanti anni che lui è con la sua compagna Valentina, li vediamo sui social, sono sempre più belli. Ne approfitto per ricordare che proprio ieri a mezzanotte è uscito il nuovo album di Tedua, Ryan Ted, e troviamo appunto, lo dico perché all'interno troviamo anche Ernia con una bellissima collaborazione, ce ne sono tante all'interno dell'album, e il pezzo insieme ad Ernia si chiama Ulop, sicuramente poi lo ritroveremo anche in programmazione musicale. Adesso io direi di ballare un pochino, Talk to You.

venerdì fino all'ultimo secondo. Oggi questa ce la meritiamo più degli altri giorni. Talk to you, le 11:18 minuti qui in Destinazione Z. Un mix di generi, beh, questa ovviamente è la nostra radio, la nostra programmazione musicale che è davvero incredibile. Un mix di generi, tanta musica, anche tante chiacchiere al 335 30 10 25. Panorama musicale internazionale ma anche italiano, e quindi arriva Coez.

0: anche lui in questo venerdì 22 di maggio alle 11:24 minuti in Destinazione Z su Radio Z. Ovviamente non poteva mancare Capoplaza fino all'alba. Allora ascoltiamo un po' le vostre voci perché mi mancate un pochino, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Z, io sono Mattia.
2: E io sono Edoardo.
1: Siamo gli under 11 della Provercelli
2: e oggi stiamo andando a fare le fasi finali a Cattolica
1: e staremo 4 ore con voi. Ciao.
0: Allora siete molto fortunati, innanzitutto in bocca al lupo ragazzi, saremo insieme queste 4 ore con la musica migliore, anche perché oggi è venerdì e escono i nuovi pezzi. Allora arrivano Jovanotti e Alfa, tanta roba, eh.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

venerdì, esce nuova musica e finalmente è uscita questa. Buon vento, Jovanotti insieme ad Alfa, le 11.27 siete su Radio Z in Destinazione Z, un pezzo molto speciale. Uno perché Andre poi lo ha, diciamo, annunciato con una foto bellissima di lui da piccolo mentre indossava, penso fosse una maglia del merch di Jovanotti, bellissima. E poi ha condiviso anche un pezzettino di vita privata perché ha condiviso un messaggio che gli è arrivato dalla sua mamma, in cui diceva: finalmente non è più un sogno, ma diventa realtà questo nuovo pezzo e questa prima collaborazione con Jovanotti, bellissimo pezzo, quindi complimenti. Noi mandiamo un grande bacio anche ad Andre che ci segue sempre. Passiamo a un trio, mi piace molto, Promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria, Follia.

canzoni che diventano un po' un evergreen della nostra programmazione musicale. I Like the Way You Kiss Me, e questo è decisamente il caso. Alle 11.32 minuti in Destinazione Z. Allora, io sono Giulia Laura Biatti, siamo insieme fino alle 13 con la nostra musica, con la radiovisione, per chi ha la possibilità di seguirci da casa al 266 del digitale terrestre. Ne approfitto per ricordare la nostra applicazione, che è gratuita, e lì trovate davvero un sacco di contenuti fighissimi, esclusivi, interviste, molte cose bellissime, quindi scaricatela. RTL 125 Play. Tra poco torno da voi, ma prima cantiamo un po', che dite? Arriva Annalisa.

0: tutto sbagliato e poi alla fine si è rivelato tutto giustissimo. Samurai J, Halo, beh, da questo pezzo ne sono cambiate di cose le 11:38 minuti in Destinazione Z. E allora ricordiamo oggi che venerdì è uscito il suo nuovo album che si intitola Amatore, un album decisamente latineggiante, e poi parte anche l'in-store tour, lo ricordiamo.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Allora eccomi tornata alle 11:40 minuti, ancora buon venerdì 22 di maggio, io sono Giulia Laura Biati e siamo insieme fino alle 13, lo facciamo con la nostra musica che è, ragazzi, la migliore, perché un sacco di generi e canzoni che ci hanno accompagnato negli scorsi anni e che invece escono proprio oggi, come il caso di tantissimi album che vi stiamo raccontando. Ma io voglio sapere, dato che è venerdì e ormai mi conoscete da qualche anno, a me piace impicciarmi, io voglio sentire le vostre voci. 335 30 10 25, è venerdì e allora io voglio sapere i vostri programmi del weekend. Lo facciamo con in sottofondo lui, uno degli artisti più discussi del momento, c'è Harry Styles con American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, alle 11:43 minuti, ha finito le sue date ad Amsterdam dopo il grandissimo successo che sta avendo Kiss All The Time Disco Occasionally, suo ultimo album. E tra l'altro ci sono anche delle polemiche che riguardano appunto i suoi live e dei biglietti molto costosi, con una visuale che diciamo che non sta piacendo moltissimo ai suoi fan. Ma sorvoliamo.
1: Bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Olly con la sua balorda nostalgia, che comunque rimane, posso dire, un grande pezzo che ci stiamo portando ormai da un anno, e devo dire che è rimasto proprio nel cuore degli italiani che lo hanno scoperto proprio grazie al Festival di Sanremo. Le 11:49 minuti in Destinazione Z, arriva la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, la stiamo ascoltando ormai da qualche settimana, ma io vi faccio una domanda: ma c'è qualcuno lì fuori che ancora non ha visto questo benedetto film, molto discusso tra l'altro? Arriva Runway.

Ormai è una coppia inseparabile, Lady Gaga, Doechii, Runway, le 11:52 minuti, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che si è diviso, la critica non ha apprezzato, però al botteghino si conferma. Un grandissimo successo, non sono Mario Vai, ma fidatevi di me. Tra l'altro, poi al 335 30 10 25 vi ho chiesto, ma l'avete visto o no questo Diavolo Veste Prada 2? E Beto mi scrive, ma io manco il primo ho visto. No, ma qui ragazzi c'è da arrabbiarsi tantissimo.

0: need.
1: Mamma mia.
0: These beautiful things that are.
1: Che pezzo incredibile. Ecco, qui il testo è davvero importante, secondo me, perché è un messaggio d'amore, ma anche di paura contemporaneamente. Beautiful Things, Benson Boone, le 11:59 minuti. In destinazione Z è volata la prima ora, suon di musica, e lo ripeto, la migliore, perché davvero sul Z c'è di tutto. Ma destinazione Z torna, perché siamo insieme fino alle 13. Io sono Giulia Laura Biati, sarò con voi con la vostra musica preferita, ma anche con le vostre voci. 335 30 10 25, tra pochissimo. Dei 12.
2: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, le 12.05 minuti, buon venerdì 22 di maggio, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Allora iniziamo così con la nostra musica preferita, la seconda ora, e lo facciamo anche al 335 30 10 25. Vi ricordo anche la radiovisione, per chi avesse la possibilità e la voglia di seguirci appunto anche in TV, il canale 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Arriva Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Posso migliorare, è vero, soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sviro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente le...
1: Sono del 2000 come la farina 00. Arti 5, appunto, 00, le 12 e 11 minuti. Questa è Destinazione Z, una fan base sempre più forte per quanto riguarda appunto Arti 5, che è uscito anche con un nuovo singolo che si intitola Swag Musicale. Poi lo troveremo sicuramente in programmazione musicale anche qui su Radio Z. Passiamo però in Inghilterra, facciamo un salto in Inghilterra, perché sta per arrivare davvero un artista che nell'ultimo periodo sta incantando il panorama musicale internazionale. Lo sta facendo, oltre che con la sua bellezza mozzafiato, davvero, perché è bellissima, anche con la sua voce angelica. E lei è ovviamente Sienna Spyro, e questa è la sua ultimissima Material Lover.

voce angelica di Sienna Spyro con Material Lover, le 12:14 minuti. Buon venerdì 22 di maggio, questa è Destinazione Z. E allora torniamo in Italia, però, perché stiamo per ascoltare una di quelle collaborazioni di cui davvero non ti aspetti, ed è molto molto interessante. Tra l'altro, proprio lui, e parlo di Tony Pitoni, insieme a Tommy Cash con L'Amour, sarà all'Ippodromo di Milano il 4 di settembre, quindi complimenti anche per questo grande e importante traguardo.

pezzo del 2013, ero piccolina, me lo ricordo, quando la cantavo per la prima volta, e nonostante gli anni che passano, questo pezzo non invecchia mai. Ed è una cosa che fanno fare in pochissime, non per questo, ovviamente, c'è Fabi Fiba con VIP in Trip alle 12:21 minuti. Buon venerdì 22 di maggio. Tra l'altro ricordiamo che il 22 giugno torna, a grande richiesta ovviamente, il rap show Nuova Scena 3 con Fabri Fibra, appunto, Geolier e Rose Villain, insieme anche a Gue Pequeno. Quindi non perdiamoci questo show, perché ogni anno poi da lì nascono ed escono grandi talenti che poi seguiamo anche noi di Radio Z.

vi foste dimenticati che oggi è venerdì, ma non credo, c'è Bob Sinclair a ricordarvelo. I can't wait, alle 12:24 minuti, buon venerdì 22 di maggio. Noi abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, anche al 335 30 10 25, e anche e soprattutto al 266 del Digitale Terrestre. Ci fermiamo poco perché tra pochissimo ci saranno appunto le news a cura di Alessia Marcantelli dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Secondo quanto riferisce Al Arabija, sarebbe pronta la bozza finale dell'accordo di pace per l'Iran. Prevederebbe la fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessato il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. Numerosi messaggi per la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, lascia un grande vuoto e non solo in Italia, dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Perdiamo un grande ambasciatore delle nostre tradizioni, secondo il Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani. Oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il provvedimento per la proroga del taglio delle accise a favore dell'autotrasporto. Le misure saranno in vigore fino alla prima settimana di giugno. All'ordine del giorno anche interventi per la frana di Niscemi. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per questa giornata di venerdì con l'anticiclone in rinforzo sulle nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto, con temperature in aumento. Nel weekend sempre sole, rarissimi temporali di calore in montagna, quindi sole ma anche temperature estive al centro nord, raggiungeremo i 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trabimeteo.

0: fino all'ultimo secondo. Daddy Yankee con Limbo, beh, questa è stata la colonna sonora dell'estate 2013, però come potete vedere la cantiamo e la balliamo anche in questo 2026. Buon venerdì 22 di maggio alle 12:38 minuti, sempre qui su Radio Z. Il rush finale, perché 20 minuti ci dobbiamo salutare, ma lo facciamo comunque con la nostra musica, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. Io aspetto i vostri messaggi vocali, mi raccomando.
1: Il PNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su pnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: E come avete sentito, tante bellissime iniziative, ma ce n'è una anche oggi molto particolare che ci piace ormai da tempo, che seguiamo ormai da tempo, perché oggi alle 15 nel collettivo Z non perdetevi l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova, uno dei produttori più importanti che abbiamo nel nostro paese, ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo. Beh, che dire su Bello Figo, ragazzi, lo conosciamo tutti, uno dei personaggi più irriverenti che abbiamo anche nel panorama musicale italiano, e quindi sono molto curiosa, mi raccomando. Mi raccomando, seguitelo, Collettivo Z alle ore 15.

Fra Quintale con la sua aranciata di cui avrei sicuramente bisogno proprio adesso. Buon venerdì 22 di maggio, dai che siamo quasi alla fine di queste due ore di Destinazione Z. Tra l'altro lo sapete, ci passano a trovare tantissimi artisti, tantissimi ospiti nel collettivo Z, ma se non riuscite a seguire le interviste live c'è sempre la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. David Guetta.

0: segue Margherita ormai da tanti anni, questo pezzo lo conosce molto bene. Dito nella piaga, latitante, le 12:50 minuti. Buon venerdì 22 di maggio, dai dai dai che abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo con la musica, ma lo facciamo anche con le vostre voci, perché in tanti, appunto, oggi che è venerdì, siete in macchina, in mezzo al traffico, raggiungete mete più o meno belle in base agli impegni del weekend. Ascoltiamo un bel vocale. Sentiamo, eccolo che arriva.
1: Ciao ragazzi Z, io sono Mattia.
2: E io sono Edoardo.
1: Siamo gli under 11 da Provercelli.
2: E oggi stiamo andando a fare le fasi finali a Cattolica.
1: E staremo 4 ore con voi. Ciao!
0: Molto molto bene, molto bene, in bocca al lupo. E allora, solo per voi arriva Gaia con Bossa Nostra.

finale bellissimo. Solo nostra Gaia con Bossa Nostra, Italia Brasile, un mix di culture che ci piace sempre moltissimo. Le 12:53 minuti, buon venerdì 22 di maggio. Allora chiudiamo con due pezzi molto diversi ma molto belli entrambi, perché arriva Alex Warren con Fever Dream e poi subito dopo Piove con Lazza e Sfera Ebbasta.

0: fuori. Magari canteranno anche questa il 9 luglio a San Siro, perché ci sarà appunto il live di Sfere Basta. Ma sento una vocina familiare,
1: una vocina femminile.
2: Ma che arriva dopo un'altra voce femminile? Li abbiamo fatti fuori.
0: Finalmente.
2: Finiti,
0: da dire. Finalmente.
2: Pensa che programma incredibile sarebbe, guarda, facciamolo pensare al nostro editore.
0: Possiamo dirlo, posso dirlo che stai scrivendo il copione del Pauritz estate, quindi sei super impegnata e volevo approfittarne per ringraziarti, Carolina, che non sei altra.
2: Io ringrazio te, Giulia Lavagna, ti fai un ottimo lavoro, ti ritroviamo lì su quel palco.
3: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
1: Sono le 13.
4: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
5: Power Hits.
4: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
6: Il novellino è Campiello.
7: Il novellino!
8: Radio Zeta. Zetagram.
2: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova, nuovissima puntata di Zetagram con Carolina Russi, Bettinelli e le sue molteplici personalità. Oggi ancora non ho capito con quale avrete a che fare, ma lo scopriremo sicuramente tra qualche minuto. Sono le 13 e un minuto, è venerdì 22 maggio 2026 e sono sicura che sarà un'ottima giornata, lo potete vedere perché è chiaro anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure la nostra app gratuita ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti che si chiama RTL 105 Play. È un mondo tutto da scoprire. L'avete sentito nel promo, il 31 maggio al centrale del Foro Italico ci sarà il Power Hits Estate 2026, una grandissima festa con una lineup di più di 40 artisti, i più amati. Voi dovrete seguirlo sulla nostra ammiraglia RTL 102.5. Si comincia, c'è tantissima musica.

safe, safe, ha detto che possiamo chiamarlo come vogliamo. Buona domenica su Radio Z, sono le 13:05 minuti con Carolina Russi Pettinelli, questa è Zgram rigorosamente in diretta. Questo brano proviene da un album santissimo, di nome di fatto un mix pazzesco, il primo album di Safe, tanti generi e culture diverse per un gran capolavoro. If it's not

cosa che sì, a volte mi scrive. Ma secondo la statistica, una di quelle, un'indagine riportata dal Times of London, un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni non avrebbe alcuna voglia di rispondere al telefono ed effettivamente non lo fa, preferisce tenerlo a distanza. Voi quali, voi siete così o invece vivete sempre con la mano sullo smartphone? 335 30 10 25. Ora ascoltiamo Magnetic su Radio Z.

inizia la stagione più calda, quella dei festival, quella delle dance floor a cielo aperto. Magnetic su Radio Z, sono le 13.14 con Carolina Russi Pettinelli, che non vuole per niente stare al telefono, non ci penso proprio, anzi non mi chiamate, non mi cercate, tranne due o tre persone che invece mi piace quando suono un po' al telefono. Voi invece al 335 30 10 25 mi state dicendo: no Carolina, io vivo sempre connesso con il mio smartphone, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, io non lo voglio più quel coso. C'è Paola Iezzi, stessa direzione. Come stai?

con te, Ariete. Sono le 13.20 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e Ariete, che non sentiamo da un po'. Sì, a volte appare, anzi spesso appare nei feat con altri artisti del panorama italiano, ma vorrei tanto, anzi faccio un appello aperto ai nostri microfoni, che tornasse con un album, perché è veramente una giovane cantautrice bravissima. E a proposito di Tutto con te,

Se Brescia sta da Dio alle 13.24 su Radio Z con Carolina Russi, Bettinelli, c'è una cantautrice statunitense che forse non sta così bene, almeno secondo il suo ultimo singolo, che si chiama Hit the Wall, e anticipa un album molto atteso che sarà nelle vostre mani, anzi nelle vostre cuffie, a partire da luglio, e si chiama Daughter from Hell. Lei è una hitmaker pazzesca, si chiama Gracie Abrams. Hit the Wall su Radio Z.

Capoeira con Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore Capoeira, sono le 13.30 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e la stagione in cui si balla di più, non lo dico io, lo dice la scienza. A quanto pare, a partire da fine maggio in poi, fino ai primi di settembre, il corpo umano si risveglierebbe e si risveglierebbe alcuni dei propri sensi proprio grazie alla stagione più calda. Ed è responsabile, è proprio il caldo, cioè le alte temperature. Più si alza la temperatura, più paradossalmente avremo voglia di ballare. A me sembra un po' strano, mi suona un po' così, anche perché io quando c'ho caldo voglio solo l'aria condizionata, a stare ferma con un ventaglietto e chi si muove in generale. Però se la scienza lo dice, noi l'ascoltiamo. Fulminacci, maledetto me, dal suo ultimo album.

0: Ponte tutta l'Italia, sono le 13.37 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, il DJ producer più ascoltato italiano all'estero, che è pronto per il 27 giugno 2026 con la San Siro Dance che noi seguiremo personalmente. Una grande festa a cielo aperto in cui ballano tutti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo.

0: 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Le 13.39 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli, questa è Zagram in diretta, lo potete seguire anche in radiovisione al 266 di digitale terrestre, al 735 di Sky o grazie a un'app RTL 105 Play, ve l'ho detto prima.

Samurai J Flamenco Paranoia. Sono le 13.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Samurai J, che è stato nostro ospite in Collettivo Z proprio ieri. Ritrovate l'intervista completa su RTL 105 Play. Ha parlato un po' di Amatore, che è il suo nuovo ultimo album. Il lavoro precedente risale al 2022 ed c'è tutta la verba di questo cantautore stilosissimo campano. Si balla di nuovo su Radio Z con Don't Wanna Go Home, in Medusa. Can we

0: Untied Mixtape. Aspettando. 2026, sanzione.
1: Edward Suniri, sono le 13.48 su Radio Z con Carolina Russi Pittinelli, lo dice proprio nella traccia, sta aspettando San Siro, il suo primo San Siro che sarà il 24 giugno, per cui si è detto molto emozionato e che verrà anticipato da un album che esce proprio oggi e si chiama Ryan Termix Tape, che è stato addirittura anticipato da una lettera che Ted ha scritto a se stesso, una lettera non troppo morbida, ma ogni tanto bisogna parlare con se stessi, è importante per capire dove si è, dove si vuole arrivare, o forse è meglio non chiederselo mai. Vabbè, punti di vista, ci pensiamo durante Serena Brancale, Levante e Delia, al mio

pazzeschi firmano il mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Z. Sono le 13.52 minuti. Io sono Carolina Russi Pettinelli e c'è un album del signor Liberato, l'artista tuttora ignoto. Hanno provato a svelarne l'identità in tutti i modi e non ci sono riusciti mai. Che il 9 maggio è uscito con Radio Liberato. Tante collaborazioni, tra cui Calcutta, c'è addirittura la voce di un noto presentatore e c'è sicuramente quella di Mahmood. Insieme a lui, Liberato in Two Street.

0: suo nuovo amore, futura sposa Zoe Kravitz, e questa mattina, rimettendo un po' insieme i puntini, ho capito che Harry Styles ha un grande amore per le donne più grandi e che fanno le registe, perché anche la sua ex Olivia Wilde era molto più grande di lui e faceva la regista. Siete delle registe più grandi di Harry Styles dopo i 35 anni? Potreste avere una chance. Sono le 14.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono le 14:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la band dei Record, che ritroveremo perché l'abbiamo annunciata proprio ieri sul palco del Power Hits Estate 2026, 31 maggio, domenica, ore 21. Non ve la perdete. C'è Drake, Mancio Atlanta.

La giovane promessa del rap LA con il veterano Gue, con le mie G, sono le 14:11 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e questa coppia assolutamente inedita che magari ritroveremo su qualche palco, anche perché LA ha annunciato da pochissimo il suo 26 Summer Tour. Mi piacciono molto le donne del rap italiano, in realtà è un genere che propriamente per anni e anni è appartenuto soprattutto agli uomini, invece secondo me ci sono delle donne che hanno quel quid molto speciale. Ne sta arrivando un'altra di artisti

0: 14:14 su Radio Z con Madame e Marrakesh, che volevano capire, non si sa bene che cosa, anzi un sacco di cose, chissà se poi le hanno capite insieme oppure scrivendo da soli, perché tanti degli artisti che passiamo su Radio Z ovviamente dicono sempre ai nostri microfoni, perché la scrittura è anche terapia, cercare di capire. Giulio Concoez, quelli come me.
1: Mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

carissima amica. E 100 mila ops ce l'ha già il film di Nolan, l'Odissea, che è stato aspramente criticato da tutte le pagine di cinema. Sapete perché? Perché l'accento che è stato utilizzato per recitare non sarebbe quello inglese, ma quello americano. Ne parliamo meglio tra poco. Ma che vuol dire? Stelle, Jolie.

Su Radio Z sono le 14:24 con Carolina Russi Pettinelli e parlavamo dell'Odissea, del film di Nolan che ancora non è uscito al cinema ma è già stato aspramente criticato per il trailer perché gli attori reciterebbero in americano e non in inglese. E ho scoperto da poco dei puristi del cinema, un grande saluto a Mario Vai, che in realtà tutti i dramma classici, tutto ciò che viene dalla letteratura, secondo i codici del cinema, dovrebbe essere recitato in inglese. Adesso io voglio dire, no, ma che vi frega, tanto lo vedete doppiato in italiano, bisogna fare per forza polemica anche quando la polemica non c'è. Andiamo a vedere l'Odissea e poi in caso ci lamentiamo. Elena Delia, a parte me.

0: Breaking News.
1: Le 14.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Secondo quanto riferisce l'Arabia, sarebbe pronta la bozza finale dell'accordo di pace per l'Iran. Prevederebbe la fine delle operazioni militari, della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea d'Inghilterra nell'ambito delle indagini sui legami con Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il fratello minore di re Carlo III è ora sospettato anche di reati sessuali. Andrea è già indagato per presunta condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. Secondo l'accusa, avrebbe condiviso, mentre era emissario britannico per i commerci, informazioni riservate con Epstein. Infine il calcio, oggi il primo anticipo dell'ultima giornata della Serie A alle 20.45, Fiorentina-Atalanta. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì con l'anticiclone in rinforzo sulle nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto con temperature in aumento. Nel weekend sempre sole, rarissimi temporali di calore in montagna, quindi sole ma anche temperature estive al centro-nord. Raggiungeremo i 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app. Travimeteo.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?
1: 22 Simba con Orcomi, Girasole, sono le 14:38 su Radio Z.

0: Carogna Rossi Bettinelli e oggi alle ore 15 in Collettivo Z non perdete l'appuntamento con Canova Game Room, perché Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Fico. Tante tantissime curiosità, pubblicità e torniamo.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Le 14.40 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli. Prima parlavamo di Harry Styles, è proprio uscita adesso la notizia di come ha perso la virginità Harry Styles. Mi farà molto ridere, ma ieri, mentre premiava il sommo poeta Damon Albarn, ha dichiarato

prima collaborazione in assoluto tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sono le 14.44 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo brano che è stato presentato per la prima volta sul palco del Coachella, dove del 2026, dove Sabrina Carpenter era headliner, grande riconoscimento negli States, l'hanno cantato e poi hanno fatto anche una personalissima versione di Like a Prayer. Lo troverete anche in Confession 2, il nuovo album di Madonna. Questa è Amélie, la nuova, non è Francesco.

0: L'avete ballata, vi è partito il piedino, vi ho visto.
1: All time high, Nico Santos. Sono le 14:49 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Un gioco che dovete fare assolutamente se siete fan del mago più famoso al mondo, il signor Harry Potter. Perché sul sito è possibile verificare in modo ufficiale, dicono che sia

ruolo, per cui provateci, cioè, sul sito ufficiale harrypotter.com ed è assolutamente gratuito. Chissà a quale casa di Hogwarts apparterrete e chissà quale sarà il vostro patronus, perché sì, vi dicono anche quello. Ci sono The Colors.

Calcutta, The Colors, Rolling Stones. Sono le 14.53 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. E non si offendano gli Stones, ma Stash, che è il nome del frontman della band The Colors, è stato chiamato così in realtà per un pezzo dei Pink Floyd che si chiamava Money, per cui Rolling Stones gli piacciono tanto, ma in questo caso non c'entrano proprio niente. Chissà da chi prende il nome proprio Tame Impala, il suo nome d'arte, è quello di Jenny. Questo è il remix della viralissima Dracula su Radio Z, Generazione Futuro.

0: brani più apprezzati della discografia di Tananai, Baby Goddamn. Sono le 14:59 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quello che è stato considerato per tanti anni e secondo me tornerà ad esserlo uno dei sex symbol del panorama musicale italiano, Tananai, che una volta intervistai e mi disse: beh, io non piaccio soltanto alle figlie, non piaccio solo alle mamme, ma piaccio anche alle nonne, e se piace alle nonne piace davvero a tutti. Io vi lascio in compagnia del collettivo Z nella figura somma poetica di Nick Giustini, anche lui piace alle figlie, alle mamme, alle nonne, piace a tutti. Vi auguro un ottimo weekend, rimanete su Radio Z sempre, ciao.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Radio Z, collettivo Z.
5: Ci siamo, le 15 e un minuto, e siamo arrivati anche a questo venerdì. È il venerdì 22 di maggio 2026, comincia un nuovo appuntamento del collettivo Z fino alle 17. La voce che sentite è quella di Nick Giustini, ma ringraziamo la voce precedente, e che voce, che personaggio, che personalità, Carolina Russi Pettinelli, per il suo Zetagram. Fatemi ringraziare tra le altre cose anche in regia il nostro GQ Gigi Cutri, che ci darà una mano, perché tra poco entriamo nuovamente nella nello studio di Michele Canova per il Canova Game Room, il sesto episodio con un protagonista particolare. Noi siamo amici, siamo diventati amici, lo abbiamo intervistato anche qui nel collettivo, stiamo parlando di Bello Figo. Poi fino alle 17 continueremo a chiacchierare di musica. Oggi venerdì, una marea di uscite, cinema, sport, e chi più ne ha più ne metta, quindi piatto ricco, mici ficco. Cominciamo con Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

0: La versione 2026 di Perdono, Tiziano Ferro con Lazza alle 15.05, che è compresa nella Deluxe di Sono un Grande, che è uscito proprio questa notte. Nel 2001 però Perdono prendeva vita, la versione originale, quella che abbiamo conosciuto tutti, e il suo produttore è collegato con noi, ma non per parlare di questo ma di tutt'altro. Lo ritroviamo sempre con piacere, Michele Canova. Ciao Michele.
1: Ciao. Come state? Va? Tutto bene?
0: Bene, bene, felici del fatto che sia arrivato un po' il caldo. E allora vorrei partire con te proprio da qua, no? Perché noi lo sappiamo bene, essendo uno studio pieno di macchine, ci devono essere determinate condizioni climatiche. Nel tuo studio come funziona? Che temperatura hai? Aria condizionata sempre accesa? Riscaldamento di inverno? Come funziona?
1: C'è un sistema canalizzato che è stato rinnovato nel 2022 e sempre a 23-23,5.
0: Ah, ok, quindi costante.
1: Costante, giorno e notte, serve più che altro perché non solo magari le macchine valvolari vengono anche spente, però ci sono anche un'altra marea di macchine, di server, di computer che comunque anche se c'è una machine room rimangono accesi. Ogni stanza è climatizzata in maniera diversa, la machine room addirittura ha un impianto totalmente diverso, perché se per caso cadesse l'impianto principale di aria condizionata c'è un impianto solo per dove ci sono i computer e i server.
0: Bellissimo.
1: Sì, in effetti è stato un lavorone, cioè sembra una cavolata, ma farlo bene. Poi filtri, sai, ho dei sistemi Daikin che puliscono sempre costantemente l'aria, che sono separati dal condizionatore.
0: Sai perché te lo chiedo?
1: Io fumavo in studio.
0: Veramente?
1: Fino al 2000 e... ti dico l'anno esatto, 2000, l'anno in cui è nato mio figlio, 2012, fino al 2012, un anno prima, fumavo in studio. Sì.
0: Poi hai smesso?
1: Per tanti anni ho fumato in studio.
0: Hai smesso per il figlio o per
1: sì,
0: fatto
1: sì,
0: che...
1: appena mia moglie mi ha detto che era incinta ho smesso, sì.
0: Quindi non l'hai fatto per esigenze di studio, lo hai fatto
1: no,
0: per...
1: No, ma guarda, con questi sistemi Daikin riuscivo a pulire benissimo l'ambiente, anche fumavo un pacchetto al giorno, non
0: wow,
1: poco.
0: Wow.
1: Me ne vergogno.
0: Vabbè, ma in realtà, voglio dire, ci sono quei vizietti che ogni tanto però ci possono
1: però
0: stare.
1: Però fa male,
0: ci
1: fumare
0: sta.
1: Fa veramente
0: ci sta.
1: Male.
0: Questo è assolutamente
1: stare
0: vero.
1: 10 anni in America mi ha insegnato, lì sono molto più cattivi.
0: Cioè, e questo è un altro punto di vista interessante, ma noi siamo qui in realtà per chiacchierare di quello che stiamo facendo con te, perché stiamo seguendo il tuo bellissimo progetto Canova Game Room. Ogni giorno che ci incontriamo ci porti alla scoperta della nascita di una canzone con un artista diverso, e oggi credo che tra gli artisti diversi possiamo annoverare lui come uno dei numeri uno, cioè Bello Figo. Ci racconti un po' come è andato questo incontro e poi dopo ci gustiamo tutto il video qua su Radio Z.
1: Allora, ero curiosissimo anch'io, io non l'avevo mai conosciuto. Ovviamente io sono fan dal 2009-10, quando mentre facevo Ora con Lorenzo, con Jovanotti, era uscito uno dei primi video, addirittura forse su Facebook, non
0: sì.
1: So se anche già
0: sì.
1: Su YouTube.
0: YouTube, Facebook, sì, comunque sì.
1: E me lo mandò proprio Lorenzo. Guarda, Bello Figo Gu al tempo, no? Era Bello
0: sì,
1: Figo Gu, subito
0: sì.
1: Dopo Gucci Boy. E eravamo in fissa, guardavamo in continuazione i video di Bello Figo. Poi vabbè, sono andato in America, però non l'ho mai perso di vista, nel senso ho sempre visto che la produzione. Comunque è un mito ed è venuto qui ed è ancora più un mito vederlo e conoscerlo insieme al suo management. È carinissimo, educatissimo, ha anche belle idee musicali. Comunque anche questa cosa di ripetere in continuazione, cos'è che dice sempre? Lo ha scritto anche su Instagram, oddio, lo usa nella seconda strofa, dice low key, che
0: ah,
1: in
0: sì.
1: Inglese vuol dire, come dire, stando a basso,
0: sì, sì, sì.
1: Basso profilo,
0: basso
1: no?
0: Profilo,
1: cioè non
0: sì.
1: Gasandosi troppo, e lo usa in tutto il pezzo ed è una parola chiave che ancora non moltissimi utilizzano in Italia, cioè lui è veramente avanti dal punto di vista del linguaggio, cioè mixa questa look quasi tra virgolette improbabile, no? Perché noi non siamo abituati a vedere magari quel tipo di rapper, però con anche una capacità di scrittura notevole, mitico comunque.
0: E noi siamo davvero curiosi, noi l'abbiamo conosciuto, intervistato e siamo totalmente d'accordo, ma tra poco continuiamo a chiacchierare su Bello Figo. E allora ci immergiamo nel sesto episodio di Canova Game Room dedicato proprio a Bello Figo.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao, come stai? Piacere di conoscerti.
2: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, venite.
2: Vai, grazie.
0: Il mio studio si entra di qua.
2: Figo.
0: Hai visto?
1: Ci sa.
2: Super, eh?
0: Chitarrismi.
3: Non è male.
0: Ah, minchia. Luci blu, rossi, minchia.
3: Che
0: si entra nell'atmosfera Jaina.
1: Sala di ripresa.
0: Minchia, quante cose, sto andando in confusione. Ce l'ho a guardarle.
1: E non solo, mi prendo a parte che suona solo.
0: Minchia, bisognerebbe programmargli e fargli suonare Francesco Totti. Ma tu te la ricordi?
1: Ma come faccio a non ricordarmela? Intonala! Vai!

0: cazzo!
1: Che figata è?
0: Incredibile!
2: Francesco Totti live!
0: Sul
2: tipo.
0: Momento così!
2: Andiamo di là!
0: Bravi!
3: Ma tu sei mega appassionato di tecnologia,
2: sì, eh? Esatto,
1: una passione che ho da sempre. Io nasco che faccio prima un po' di musica classica, ma poi in realtà mi appassiono proprio ai campionatori.
2: Ma riesci a usarli tutti?
1: Sì, sì, sì. Io mentre facciamo Ora di Jovanotti, becchiamo uno dei primi video. Tu avevi già cominciato, però becchiamo
0: che
1: uno.
0: Che anno era, ti ricordi?
1: 2009, 2008-2009. Sì. E noi becchiamo il primo video e lui impazzisce, mi chiama.
0: Jovanotti?
1: Mi dice, sì, mi fa, no ma tu devi vedere questa bello figo Gu, era ancora Gu.
0: Sì, secondo me è periodo Facebook ancora.
1: Può darsi, può darsi.
0: O Facebook e YouTube.
3: Forse mi faccio
1: però
3: una serie.
1: Era, no, c'era YouTube già perché mi ricordo che un video. Inizio perché ti gasa l'idea cosa, di cantarci sopra le basi, di, cioè come...
0: No, allora, nasce appena dopo le superiori, quindi quando poi mi scende la voglia di andare a scuola e mi saliva un po' di più lo stile di vita, ai tempi 50 Cent, Gucci Mane.
1: Certo. Tant'è che tu prima ti chiamavi Gucci Boy.
0: Sì.
1: E il Bello Figo come nasce? Tu voglio chiamarmi Bello Figo?
0: Bello Figo, mica, eravamo in macchina, mi ricordo, col produttore, e lui mi fa, mica, adesso devi trovare un altro nome. Perché ero in macchina e ho detto, ma io ho sempre voluto essere bello e figo, quindi mi faccio chiamare Bello Figo.
1: Fantastico.
3: Anche visione ideale. Sottovalutata. Sì, sì, sì.
0: E quando gliel'ho detto lui si è messo a ridere, mi fa, no, davvero?
1: Da quanto è che lavorate insieme?
3: Beh, noi da poco prima del Covid in realtà eravamo, cioè noi ci conosciamo da una vita, eravamo alle medie insieme.
1: Ma dai, ma che storia.
3: Sì.
1: È incredibile. Sì. E com'era lui alle medie?
3: Ah, un bravo ragazzo, ma lui è ancora un bravo ragazzo. No, così come
1: non è,
3: come
1: non è che la mia domanda implicava che tu dovessi rispondermi. No, no, però mi chiedo, dico, era già,
3: no,
1: tipo, si capiva
3: ragazzo.
1: Già che voleva fare il rap, che voleva
3: No, ragazzino, riservato, stava in suo sorridente, mi ricordo.
1: Hai qualche richiesta, hai voglia di fare un pezzo in particolare? Di cosa hai voglia?
0: Allora, io adesso sono molto su banger, quindi quello che potrebbero essere le clubate.
1: Sai che anch'io pensavo, veramente.
0: Il banger.
1: Perciò anche una roba un po' up, no? Di tempo. Di provare, non so perché, ma di usare un Moog. E pensavo...

0: Questa roba qui la provo a mettere in loop. Vada.
1: Però Loki stai cucinando, eh? Loki.
0: Loki. È tamarro abbastanza, aspetta.
1: Più che così pesante, quella, fino a qua va bene. Più che così preferire qualcosa di sottile e melodica.
0: Ah, ok, sopra.
1: Sopra.
0: Ok, ok.
1: Tipo quello che potrebbe essere un piano, sì, comunque
0: sì,
1: un violino.
0: Sì, bello, bello, bello.
1: Oh!
2: Sì, così, così.
1: Così.
0: Aspetta che
1: ok.
2: Così, così, così.
1: Quindi non darmi consigli. L'unica mia religione. Credo solo nei sal. No, non siamo a scuola. Quindi non darmi consigli. L'unica mia religione.
0: Una bella atmosfera.
2: Sì.
0: Cioè, che non ti immagini in un pezzo di bello figo.

0: Solo queste.
1: Arda.
0: Questa è bella.
2: Spata veloce sui livelli qua, di Francesco Totti.
1: Qua ci starebbe incredibile, eh?
3: Hai già una. Hai già tutto?
2: Io il ritornello volendo ce l'ho.
3: Ok, allora andiamo a registrare di là.
2: Sì.
3: Questo. E tutte le riprese del mondo. Vado.
2: Livello di qualità incredibile. Low key.
3: Ti piace la parola low key?
2: Low key crazy. Low key crazy.
3: Io sai che ho fatto 10 anni a Los Angeles, perciò è una parola che conosco bene.
2: Low key, yeah.
3: Vado.
4: No, no, non siamo a scuola, quindi non darmi consigli. L'unica mia religione, credo solo nei soldi.
2: Non è male.
3: Ci attacchiamo da qua?
2: Se partimi da un po' indietro.
4: Dammi un po' di alcol, guarda come mi trasformo. Lei è brava, calma, finché non vedo un po' di alcol.
3: Questa era bella, eh?
2: Questa è hard.
3: Ti è venuta un po' la voce grossa anche,
2: questa
3: bella.
2: Questa è hard.
4: Come lei finì.
5: Ok, rimandala. Lasciala registrare di continuo, che poi continuo direttamente.
4: Come lei.

0: posso.
1: Arto, buonissimo.
2: Andiamo avanti. Hai finito le barre?
3: Ok, facciamo così, vengo là, ce la vibiamo,
2: esatto.
3: Continuo.
2: Sì, sì.
0: Giuro non lo so, ma come faccio tutti questi soldi invece lo so.
1: Stare Loki, stare Loki.
2: Bellissimo, esatto, c'è molto Loki.
1: Chiamo un po' di tipe per i miei amici. Ah, dice che le piace.
2: Bellissimo.
1: Lei, dice che le piace.
2: Playboy Carti vibes.
1: Crazy, bro.
2: Sì.
1: Hai visto la sua mini strofa che ha fatto sul pezzo con The Weeknd e Madonna?
2: Bellissimo.
1: No, che non si capisce un cazzo, ma il mood
2: io aspetto solo quel momento.
1: Sì,
2: adesso non me ne frega un cazzo,
1: sì,
2: ma quando arriva lui, tanto che lui è sempre così.
1: Dice che le piace. Lei, dice che le piace.
2: Vogliamo fare la strofa prima dell'inciso o quella dopo? O tu ti immaginavi di partire col ritornello?
1: Partire col ritornello.
2: Ok, perfetto, va bene. Vai.
0: Stare Loki, voglio stare Loki. Non esco fuori, non voglio paparazzi. Chiamo un po' di tipe per i miei amici. Dice che le piace. Lei dice che le piace.
2: Bellissimo, quindi dice che gli piace.
1: Acuti. Sui livelli incredibili.
2: Ma guarda che quella roba è bellissima.
1: Prova che.
2: Cioè.
1: Lei dice che le piace.
0: Ovvero lei continua a volermi anche se tradisco. Il locale non lo chiudiamo.
1: Crazy, eh? Crazy.
2: Quella roba io la ripeterei per mille volte. Cioè,
1: è crazy.
2: Cioè,
0: tutti questi sono invece lo so.
1: Anche tutta la gente che capirà quella vibe.
0: Lei, dice che le piace. Stasera non dormiamo.
1: Poi attaccherei qua. Con un po' di base da fargli ballare.
2: Ah.
1: Attaccherei con un po'
2: ritornare.
1: Di
2: base. Beh, non è male.
1: Base che attacca.
2: Sai che non è male. Potrebbe addirittura diventare proprio secca invece di essere tutta sognante.
0: Non lo chiudiamo.
1: Figa.
2: Cioè qua fanno partire. Fanno partire violentissimo.
1: No,
4: figa.
1: No.

0: Il Canova Game Room, sesto episodio con Bello Figo alle 15:20 su Radio Z nel collettivo. Che viaggio meraviglioso. Sai perché, Michele, ti dico questo? Innanzitutto ricordiamo che Michele è qui con noi e lo ringraziamo come sempre. È divertente proprio perché lui è un personaggio che è veramente difficile da categorizzare, è veramente fuori dagli schemi. È divertente ma è geniale, è così?
1: Ma quando fa quella melodia, dici che le piace?
0: Lui, dici che le piace?
1: Io francamente ero gasato. Sì, come sono gasato magari quando sto facendo un pezzo per un artista importante, no? Cioè esce con melodie o con soluzioni mitiche, cioè.
0: Ma quando hai anche immaginato, no, insomma, quando l'hai sentito per le prime volte, ti sei immaginato come produceva eccetera eccetera, sincero, ti saresti mai immaginato che un giorno sarebbe entrato nel tuo
1: figurati.
0: Studio?
1: Io pensavo fosse solo un meme, cioè non c'era neanche il concetto di meme, no, nel 2010, cos'era, 9.
0: Sì, no.
1: Però sì, invece no, ma ragazzi, ma adesso tra l'altro non penso anche che magari ci farò delle cose, capito?
0: Sta.
1: Al di là dico di Game Room, perché comunque l'idea di portarlo fuori dalla sua comfort zone, anche già questo pezzo, se lo sentite poi o in radio o comunque nei Spotify, comunque è strano sentire lui sotto una base iperprodotta, tra virgolette, no? In 2 ore, però comunque con un suono un po' più commerciale. Cioè, non è detto che lui magari inserito in dei contesti diversi non possa essere un prodotto discografico, eh? Cioè,
0: assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Noi infatti su Radio Z abbiamo anche cominciato a passare i suoi pezzi. Prima di salutarti vorrei anche chiederti questo: hai lavorato con Tony Pitoni, hai lavorato con Bello Figo, sono personaggi, soprattutto questi due, che probabilmente nel 2008-2009 mai e poi mai sarebbero stati presi seriamente, no? Invece oggi nel 2026 la musica si è aperta, non esistono più categorie, non esistono più etichette. Secondo te questa cosa, quanto, diciamo, influenza anche il vostro lavoro e quanto è positiva, oppure eventualmente se ha anche dei lati negativi?
1: Secondo me ci sono sempre stati, pensa Elio e le Storie Tese,
0: certo.
1: Pensa Pippo Solo, ti ricordi Pippo Solo?
0: Sì.
1: Che adesso è tornato col disco, avevano meno spazio, no? Però Elio invece ha vinto Sanremo, insomma, oggi in un mondo ipersaturo, no, di musica un pochino tutta uguale, forse l'intelligenza di personaggi come Tony Pitoni, che usa la parolaccia solo per catturare l'attenzione,
0: certo.
1: Ma poi dietro c'è un cantante bravissimo che ha fatto spettacolo,
0: certo.
1: Musical in Scozia, capito? Comunque è anche una maniera intelligente di marketing e promozione andare a catturare. Poi Bello Figo secondo me è proprio il personaggio, è lui,
0: sì.
1: Che è, lui è proprio swag, cioè di persona è una persona, è comunque figo, cioè,
0: sì. Cioè, è vero, ha un'aura potentissima, come dicono i giovani,
1: sì.
0: Ha proprio, è coinvolgente. Senti Michele, allora noi ti ringraziamo come al solito perché è stato un piacere, ci rivediamo al prossimo appuntamento di Canova
1: Game
0: Room.
1: Sarà fra 2 settimane, ve lo dico già, e ci sarà una sorpresa anche questa volta di una band che io conoscevo poco ma che non ha un cantante ma usa dei campioni di cose calcistiche, perciò di famosissimi momenti belli e brutti della storia, non so, delle nazionale mondiale di calcio,
0: sì.
1: O cioè interessante, si chiamano Materazzi Future Club, non so se li conoscete.
0: Adoro.
1: Ma sono veramente molto interessanti, sono una band che utilizza però solo campioni di Caressa, di
0: Ergomi,
1: Cassano,
0: sì,
1: di grandi,
0: fighissimo,
1: per creare una canzone.
0: Fighissimo, allora ci vediamo tra 2 settimane, grazie mille a Michele Canova.

15:27 anche Kungs e Boys Noise Getaway su Radio Z nel collettivo. Fino alle 17 c'è Nick Giustini con voi, ma grazie ancora una volta Michele Canova. Fighissimo, fighissimo questo esperimento che facciamo. Seguiamo il suo prodotto meraviglioso che si chiama Canova Game Room, e aver visto la puntata con Bello Figo ancora, ancora mi segna. Cioè, nel senso, ci sto ancora pensando. E se non l'avete fatto, lo ritrovate interamente sui canali social di Radio Z, che potete seguire in questo momento, Radio Z Off, con una F sola. Però, a proposito di collaborazioni meravigliose, Mace ha prodotto un pezzo su cui Salmo Rappate con la Pesce ha cantato alla grande, Cattive Abitudini. Cattive.

Meis con Salmo e con la pesce, cattive abitudini alle 15.31 su Radio Z nel collettivo in questo venerdì pomeriggio. Ci avviciniamo sempre di più al weekend, ma il venerdì è giornata di grandi uscite musicali, è uscita veramente tanta roba, tra cui Amatore, l'album di Samurai J che abbiamo presentato insieme a lui proprio qui nel collettivo qualche giorno fa, è uscito un nuovo brano di Alfa, è uscito un nuovo mixtape di Tedua, una marea di cose da raccontare e una marea di musica da ascoltare. Blanco e Lisa, qui ricordi.

0: Hanore 54 Ultra Talk to You alle 15.37 Radio Z. Per chi non sapesse chi sono i 54 Ultra, sono un duo composto da Vincenzo Calea e Danilo Rossini, che sono nomi storici della scena della musica elettronica italiana, no? Musica house, in particolare dance house, ecco, definiamola così, e questa è una bella collaborazione con Aaron. Sono le 15.37, siete su Radio Z, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Le 15.38 ancora su Radio Z, ancora nel collettivo, e allora al 335-3010-25 potreste anche rispondere a questa domanda: chi è il vostro idolo? E magari dentro di voi avete il sogno di incontrarlo, perché no, di lavorarci. Può succedere, anzi, la vita insegna che più ci credi, più succede. Ed è successo da un ragazzo che si chiama Andrea, un nostro amico, in arte Alfa. E il suo grande idolo era Jovanotti. Questa notte è uscito il loro primo pezzo insieme e lo ascoltiamo e ritroviamo. Buon

Ragazzi, guardate il videoclip di Buonvento di Jovanotti e Alfa e guardate come Andrea, guardate come Alfa guarda Jovanotti in ogni singolo istante con l'ammirazione di un bambino che ha veramente incontrato il suo più grande idolo. Meraviglioso. 15:41, Radio Z, il collettivo Light Me.

Abbiamo vista sfilare sul tappeto rosso di Cannes, Elodie, qui con Miami mi odi alle 15.48 su Radio Z nel collettivo. A proposito di cinema, andiamo in Quebec perché al Rendezvous Quebec Cinema, un festival del cinema in Quebec, è stato proiettato un film a velocità 1,5 per avvicinarsi alla generazione Z, perché insomma è stato detto i giovani sono molto abituati ai contenuti brevi dei social e quindi magari anche il cinema riproposto in questa modalità può avvicinarsi. Noi non siamo molto convinti, sicuramente nessuno potrà dire che i film così sono lenti. C'è Annalisa con Canzone estiva su Z. Quando

Annalisa con la sua manifestazione di intenti, canzone estiva, anche se non lo è una manifestazione di intenti, non è una canzone estiva ma al contempo lo è, un po' come tutto. 15:52, Radio Z, il collettivo con voi, Nick Giustini, fino alle 17, anche in radiovisione o in streaming sulla nostra applicazione, che è gratuita, RTL 102.5 Play, che vi permette di seguirci da ovunque e di accedere a una marea di contenuti super esclusivi, tipo tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo Z. Attenzione, perché c'è uno degli artisti del momento a livello internazionale, è Sombre, questa è Potential.

0: L'estate scorsa Serena Brancale e Alessandro Amoroso ci regalavano questa bella serenata che ritroviamo volentieri alle 15.59 su Radio Z nel collettivo. Si chiude la prima ora del collettivo, ma don't worry, be happy, come direbbe Bobby McFerrin, perché ne arriva un'altra. Tra l'altro, a proposito di Serena Brancale, lei è presente nei featuring di Amatore, il nuovo album uscito questa notte a mezzanotte un minuto di Samurai J, in un pezzo divertentissimo, veramente divertente, andate ad ascoltarlo perché è bellissimo, si intitola Disgraziata, super consigliato. Sono praticamente le 16.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: Le donne americane di Harry Styles, American Girls, aprono la seconda ora del collettivo 16:04. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio da parte di Nick Giustini, Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky, fino alle 17, anche con le vostre voci al 335 30 10 25.
1: Vamos. Ciao Radio Z, io sono Mattia.
2: Io sono Michele.
1: Siamo i compagni di Mattia Edoardo della Provercelli 2015.
2: Stiamo andando a vincere un torneo a Cattolica. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo per il torneo, che bei ricordi, eh.

quando si andava tutti insieme, quando avevi una squadra a fare i tornei fuori, che stavi in albergo e non vedevi l'ora. Ah, bei ricordi. Certi 5, Swag Music.

0: verdura.
1: La verdura dei pinguini tattici nucleari alle 16.10 nel piatto super pieno del collettivo Z fino alle 17 con voi Nick Giustini. Parliamo anche di cinema, lo sapete, spesso e volentieri. Il Padrino, attenzione ragazzi, perché arriva, dovrebbe essere in arrivo un nuovo film incentrato sul personaggio di Connie Corleone, basato su una storia vera che non è scritta ma non è mai stata pubblicata. Insomma, grande hype, perché chi ama insomma quella tipologia di film lì, Il Padrino è un'icona senza ombra di dubbio. A proposito di cinema e di icone, Dal Diavolo Veste Prada, Runaway.

La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runaway, Lady Gaga e Doechii Runaway, per chi non lo sapesse è anche il nome del famosissimo magazine che è in, diciamo, magistralmente condotto dal personaggio di Meryl Streep, che è straordinaria anche nel secondo capitolo, così come straordinaria è Anne Hathaway e anche Emily Blunt, tutti insomma, perché il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada secondo me merita, è un super degno sequel di un grande film, così come anche questo pezzo è super degno, Santa e Lady H7.

felicità. Nah. Cioè, c'è scritto così, poi non ho mai capito per cosa sta P. Puntini puntini là. Boh, magari potete aiutarmi voi anche al 335 30 10 25 i dei giornalisti alle 16:20 su Radio Z nel collettivo in questo meraviglioso venerdì 22 di maggio. Meraviglioso perché è arrivato il caldo e meraviglioso perché ieri, per esempio, per i grandi tifosi di Cristiano Ronaldo ha vinto, insomma, il suo campionato. Erano tutti molto felici, anche lui si è commosso. Abbiamo visto i video che arrivano direttamente dall'Arabia di lui che solleva questo trofeo e tra l'altro credo che abbia fatto un gol e si è arrivato a 973 gol, a meno 27 dal record storico dei 1000 gol di Pelé, quindi insomma vedremo se riuscirà a raggiungerli e quando. Ora Olivia Rodrigo, Drop That.

La carattere speciale I Love You da Sup e Coez alle 16.31 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro, a proposito di album di da Sup, lui ci aveva promesso della musica nuova che non è ancora arrivata. Siamo in trepidante attesa noi fan di da Sup, della sua musica e del suo modo di vedere il mondo, che è sempre così particolare e unico. È davvero, non vediamo l'ora di sentire cose nuove. Anche Mara Sattei in qualche intervista lo ha detto, sua sorella ha detto: mio fratello è molto vicino, Davide è molto vicino alla pubblicazione di cose nuove. Quindi insomma scopriremo e capiremo di più nei prossimi mesi. Ora Sienna Spyro, Material Lover.

0: nell'estate del 2021 questa canzone veniva scelta come il tormentone dell'estate dal Power Hits Estate, e chissà quale sarà quello del 2026. Cominceremo a scoprirlo dal 31 maggio, settimana prossima, domenica prossima, perché c'è Power Hits Estate. Comunque Ramengoni,
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Ancora 20 minuti insieme qui nel collettivo alle 16.40, venerdì 22 maggio. Nick Giustini con voi su Radio Z. E allora abbiamo parlato poco fa di Cannes, dicendo che Elodie ci è passata due giorni fa. È passata anche Esther Exposito, per chi non lo sapesse, fidanzata di Kylian Mbappé, attrice spagnola bravissima, bellissima oltretutto. E aveva una collanina che si notava, un po' come la mia che potete vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre. La sua però costava 1 milione di euro. Regalino di Kylian. Kylian, se vuoi farmi un regalino, I can't wait.

Bob Sinclair e Keisa, I Can Wait, alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. E visto che facciamo spesso delle interviste, abbiamo conosciuto poco prima di Sanremo un artista che viene dalla Puglia, molto divertente, molto simpatico, che è stato la voce della sigla di Sanremo e ha scritto un pezzo estivo con Anna Tatangelo. Allora è Uelo e la sua, anzi la loro, Notte Poetica.

Ancora ricordo quando durante un'edizione di X Factor, tipo alle audition o ai bootcamp, cioè in quei momenti, no, dove c'erano un po' di momenti morti, tempi televisivamente parlando che bisogna riempire, lo speaker che scalda il pubblico disse cantate una canzone di Achille Lauro, e tutti cominciarono a cantare proprio Fragole, che abbiamo ritrovato qui alle 16.49 su Radio Z nel collettivo, in questo caso con Rosvillen. E lui dice una frase iconica quando sente il pubblico che canta Fragole, panna e champagne, dice, ma con tutte le canzoni belle che ho scritto proprio questa. Però noi l'amiamo soprattutto nel videoclip perché ha delle tinte, tinto brassicato.

Perdonatemi il gioco di parole, cioè, c'è un po' di Tinto Brass in questo video che abbiamo ritrovato al 266 del digitale terrestre, in maniera davvero molto, molto, molto apprezzata, eh? Comunque, a proposito di estate, a proposito di pezzi che suonano di brutto, Cabana, la nuova di Rama.

Suona, suona di brutto la nuova di Rama e si intitola Cabana. Fa quasi rima, è un'assonanza di Rama Cabana. Vabbè, queste sono le cose che interessano solo a me. Sono le 16:52 su Radio Z. Il collettivo sta per arrivare al termine. Non prima però di avervi regalato un'altra chicca. O meglio, la voce della Rosalia, che canta in siciliano. Quindi non dico più niente e lascio andare lei. Rosalia.

0: Killers con Karma chiudono questo appuntamento del Collettivo Z, in realtà questa settimana del Collettivo Z nella figura di Nick Giustini, perché poi da domani il Collettivo Z ritorna nella versione del weekend. Noi ci ritroviamo lunedì, sempre puntuali dalle 15 alle 17. La settimana prossima per ora non sono previsti ospiti, ma chissà, il Collettivo regala sempre grandi sorprese. Lasciamo la parola a Francesco Taranto e i collegamenti di Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Buon weekend, fate i bravi anche se non è. A domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Il 31 maggio, il centrale del

0: Or Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Radio Z. Generazione Z.
3: 17 e un minuto proprio in questo istante, scoccano in questo momento, cominciamo con Generazione Z, con me Francesco Taranto qui negli studi di Milano e naturalmente come ricordava anche il nostro Nick Giustini, che peraltro ringrazio e saluto con Collettivo Z, vi ha tenuto compagnia insomma fino adesso, fino alle 17, come ricordava lui appunto i collegamenti con la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi tra poco, una mezz'oretta massimo, anche un pochino di meno, avremo magari qualche passeggero insomma con lei. Ricordiamo sempre Terminal 1 di Fiumicino, appunto, se siete lì per prendere un volo, siete lì in attesa, magari insomma è in ritardo eccetera eccetera, avete un po' di tempo, andate a trovarla la nostra Marti, perché anzi verrà lei da voi in realtà a pescarvi, così venite in onda insomma qui con noi e facciamo due chiacchiere naturalmente. Per il resto tanta musica come sempre, ovviamente insomma anche tutte le canzoni che stiamo già iniziando a scoprire, che poi faranno sicuramente parte di quest'estate. Partiamo con Fra Quintale, Aranciata.

Apriamo Generazione Z in questa serata di venerdì 22 maggio fino alle ore 19. Fra Quintale, la sua aranciata. Fra Quintale è venuto anche a trovarci proprio in settimana, insomma, anche qui in Collettivo Z. Quindi ritrovate tutto quanto su RTL 105 Play, la nostra app, con tutti, naturalmente, anche insomma le interviste, tutti gli ospiti che passano a trovarci. Miles Smith adesso insieme a Niall Horan, Drive Safe.

Bellissima red light di Tedua, 17:11 minuti all'interno di Generazione Z. Tra l'altro novità anche che riguardano Tedua, perché proprio oggi, diciamo stanotte, mezzanotte, è uscito il suo nuovo mixtape, Ryan Ted mixtape si chiama. Tra l'altro ha spiegato proprio nelle storie che diciamo vuole essere diciamo un progetto, ha detto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro. Ricordiamo naturalmente il suo live importantissimo appunto per la prima volta allo stadio di San Siro, e quindi ha detto insomma volevo divertirmi con un progetto un po' più urban e soprattutto appunto avere diciamo anche del materiale in più poi da suonare, ovviamente da far sentire nei live a San Siro. C'è Gaia qui su Radio Z all'interno di Generazione Z con la sua nuova Bossa Nostra.

La nuova di Gaia, Bossa Nostra, 17:15 minuti all'interno di Generazione Z. Tra l'altro, i più attenti, soprattutto i più fan, magari quelli che erano al suo concerto il 18 di aprile scorso a Milano, al Fabric di Milano, hanno sentito questa canzone proprio in anteprima, perché l'aveva eseguita, insomma, per la prima volta in quell'occasione. E poi, appunto, adesso è uscita anche proprio ufficialmente come canzone, anche da sentire, insomma, in radio. C'è Milky insieme a David Guetta. Questo è Just the Way You Are, qua su Radio Z.

17:21 minuti all'interno di Agenda Nazione Z Capo Plaza, la sua resta ancora un po', tra l'altro spesso insomma per tantissimi artisti, no, che passiamo, stiamo ricordando anche che saranno in giro, naturalmente prima parlavamo di Tedua che sarà proprio anche a San Siro quest'estate, anche Capo Plaza avrà un bel po' di date in giro per l'Italia, si parte dal 25 di luglio e poi insomma per tutto luglio e agosto, addirittura fino ai primi di settembre sarà poi a Bari, chiuderà lì insomma il suo tour. Ora c'è Saif, la sua nuova, che si chiama Buona Domenica.

0: L'ultima notte, Ariete, 17:30 minuti. E allora, adesso sì, Marti, ti diamo il benvenuto, cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Con chi sei?
1: Carissimo Francesco Taranto, ma buonasera. Eccoci. Innanzitutto siamo qui in giro sempre per l'aeroporto e sono in compagnia di un futuro sposo. Chi sei?
2: Roberto, buonasera a tutti.
1: Poi abbiamo anche l'amico che è in rappresentanza di tutti gli altri. Chi sei tu?
3: Paolo, il testimone.
1: Ah, il testimone. Allora, Fra, devi sapere che il nostro sposo non sa dove andrà.
0: Ok.
1: Però adesso l'amico farà l'annuncio qui in diretta nazionale.
0: Bellissimo. Quindi lo scopre pronti? Lui, ma lo scopriamo tutti quanti in diretta. Stupendo.
1: Lo scopriamo
0: tutti.
1: E ho detto ovviamente a lui che deve far finta, a prescindere che gli piaccia ogni cosa.
0: Certo.
1: Che viene detta,
0: sì, tu fingi sempre, caro amico. Vai. Sì.
1: Allora, rullo di tamburi. Andrete a.
3: Lisbona.
2: Che spettacolo!
0: Bello!
1: Sei contento?
2: Fichissimo!
0: O finge benissimo oppure è veramente apprezzato. Cioè, comunque no, sembra vero.
1: Pare che abbia apprezzato. Speriamo che l'abbia.
2: Sono fortunato. Degli amici che mi conoscono.
0: Vedi.
1: Che bello, che bello. Allora, dici un po', quando ti sposi?
2: 20 giugno.
1: Ah, manca poco!
2: Pochissimo.
1: Tutto pronto?
2: Quasi. Siamo alle ultimi preparativi.
1: Sei agitato?
2: Il giusto.
1: Ma la proposta di matrimonio dove l'hai fatta?
2: L'ho fatta a casa la vigilia di Natale.
1: Che romanticone, con tutta la famiglia?
2: No, solo con
1: solo più due.
0: A dire la verità, l'hai fatta la vigilia così poi a Natale che tutti quanti chiedono: ma quando vi sposate? Almeno avevi la risposta, giusto?
1: Questa
0: è
1: la risposta pronta.
0: Bravissimo, grande
1: dobbiamo
0: idea.
1: Prendere tutti spunto da
0: esatto,
1: idea.
0: Grande idea. Sì.
1: Bene ragazzi, allora fate buon viaggio, divertitevi.
2: Grazie mille.
1: Mi raccomando, non fare che quello che succede a Lisbona rimane a Lisbona.
2: Assolutamente no.
3: Vedremo.
1: No, ma che andremo?
0: Non ci credo. Posso
2: mandare un bacio in diretta alla mia futura moglie?
0: Certo.
1: Bacio tua moglie in diretta, vai.
2: Domiziana, ti amo.
0: Ah, che allora, tenerone, che tenerone.
1: Non devi assolutamente temere, andrà tutto bene.
0: Figurati.
1: Lei dove è andata?
2: Deve ancora andare lei.
1: Ah. E non sai ovviamente dove andrà.
2: No, rimane in Italia lei.
1: Rimane in Italia.
0: Più easy,
1: ok.
0: Grazie ragazzuoli. Buon viaggio e Marti, ci sentiamo tra poco invece. A tra poco.
2: A tutti.
0: Ciao.

0: 17:38 minuti. Tony F insieme ad Emma, Taxi sulla Luna, canzone dell'estate 2023, che è stata un po' l'anteprima, in un certo senso, poi di quello che ha fatto con Guy, ovviamente con Sesso e Samba l'anno dopo ha avuto molto più successo, però questa è stata già un po' un'anteprima, diciamo, in quell'estate. Torniamo tra pochissimo qua in Generazione Z.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo

0: le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: 17:41 minuti, continuiamo qua in Generazione Z. Naturalmente nella seconda ora poi torneremo anche dalla nostra Martina Rinelli, abbiamo sentito poco fa dall'aeroporto di Roma Fiumicino, magari con qualche altro passeggero. Già abbiamo avuto comunque il primo addio al celibato, un nubilato, non mi ricordo mai, penso al celibato comunque in questo caso, poco fa, perché questo è periodo, lo sappiamo, insomma, no, già da un po' in realtà, già dai primi di maggio tantissimi passano lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino e la nostra Marti li pesca per noi. Quindi seconda ora ancora un collegamento con lei. Naturalmente la musica, le novità, anche poi essendo venerdì oggi sono tantissime le novità, le nuove uscite, quella di Bresh si chiama Daddio.

la nuova di Brescia, da Dio, 17:44 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra l'altro oggi abbiamo citato diverse volte Tedor, lo citiamo anche in questo caso perché Brescia ovviamente poi sempre stessa scena genovese, no? Tutte e due, insomma, ha pubblicato anche lui infatti una storia in cui ricorda questo nuovo mixtape che ha pubblicato Tedor, quindi bello insomma anche queste collaborazioni tra tutti questi artisti. La hit invece estiva per quanto riguarda Gabbani è questa, Summer Funk.

Tate McRae, Greedy, 17 e 49 minuti all'interno di Generazione Z nella prima ora, anzi quasi alla fine di questa prima ora, ma saremo insieme fino alle ore 19 e dopo ancora anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino con la nostra Marti. Tate McRae, tra l'altro leggevo c'erano un po' di voci per una data possibile in Italia nel 2026, anche se in realtà finora non ha annunciato nulla, quindi forse no, forse più avanti, chissà, però comunque c'erano delle voci perché appunto aveva aggiunto diverse date internazionali e quindi magari insomma poteva arrivare anche da noi. Vediamo, ovviamente insomma la speranza c'è sempre da parte dei fan, magari oppure potrebbe essere l'anno prossimo. In tour sì, invece c'è stato come nei palazzetti quest'anno, Fulminacci, video proprio preso dalla data di Roma, maledetto me

Sì, ma ha detto me Fulminacci, la sua nuova, tra l'altro diciamo appunto videoclip, chi ci segue alla divisione l'ha visto sicuramente, preso proprio dalla data al Palasport insomma di Roma durante il tour che ha fatto quest'anno appunto nei palazzetti, e tra l'altro si è lanciato anche, si vede anche nel video, ma poi anche insomma in altre canzoni, insomma sappiamo chi c'è stato, ce l'ha raccontato, si è lanciato anche in un po' di coreografia addirittura, quindi non dico ballerino però quasi, quasi il buon Fulminacci. Daddy Swims qua su Radio Z, Mr. Know It All.

0: Chiudiamo questa prima ora insieme di Generazione Z con Dripping in Milano di Anna. Anna che tra l'altro c'è anche lei nel nuovo mixtape di Tedua. Sembra incredibile, ma ci sono veramente tutti gli artisti, insomma, che abbiamo citato finora. Comunque c'è anche lei, la canzone si chiama Felpa Nera, appunto, la trovate nel nuovo mixtape di Tedua. E però ovviamente, insomma, anche guardando i suoi social, ancora uno degli ultimissimi post, anzi sì, il penultimo, è ancora la foto ormai iconica, ormai forse una delle foto dell'anno, sicuramente insieme a Mattarella, ricordiamo, a quell'incontro che c'è stato al Quirinale per la SIAE. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo.

0: e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita devo dare felicità.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J ad aprire la seconda delle due ore di Generazione Z 18 e 4 minuti proprio in questo istante. Tra l'altro è uscito il suo nuovo album che si chiama Amatore come il suo cognome. Ha fatto una super festa, vedevo nelle sue storie Samurai J qua a Milano, tra l'altro, insomma, proprio su una terrazza, diciamo, vista Duomo, e quindi insomma super festa. C'era anche Belen, c'era la Brancale, perché c'è una canzone anche con lei nell'album, quindi insomma tantissime collaborazioni e tantissimi ospiti anche in questa presentazione. Eddie Brock adesso qui su Radio Z con il suo singolo Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

19 minuti, Ian Dior, Let You. Parlavamo prima di Samurai J, ovviamente abbiamo sentito il singolo e appunto è uscito oggi l'album, ci sono tanti featuring dentro, c'è tra l'altro Belen Rodriguez di nuovo perché c'è Baila Morena, insomma la cover ovviamente di Zucchero, così come fatta anche nella serata delle cover di Sanremo, c'è Saif dentro Malati, per esempio c'è anche un featuring con Federica Abbate e poi c'è la canzone che citavamo prima, ovvero Disgraziata, insieme a Serena Brancale. Tra poco vi raccontiamo anche la cosa che è successa ieri alla presentazione appunto del disco. Ritroviamo la Brancale con Levante e Delia.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, dicevamo, della Brancale, appunto, protagonista non solo con questa hit sicuramente estiva, ma anche appunto con un featuring con Samurai J, si chiama Disgraziata. Ieri era presente proprio alla presentazione appunto dell'album a Milano di Samurai J. Mary Frost, adesso c'è Colombina.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: cantante.
1: Anche Gazzelle all'interno di Generazione Z, la sua idem, 18 e 20 minuti, lo dicevamo anche qualche giorno fa, commentavamo questa cosa, insomma, che è da un bel po' che non si fa sentire il buon Flavio, e quindi insomma lo aspettiamo naturalmente con nuova musica, insomma con nuovi singoli. Invece sono tornati come i Pinguini Tattici Nucleari, che tra pochissimo sentiamo con la nuova canzone, si chiama Sorry, scusa, lo sento. Ma soprattutto ricordiamo, perché già insomma ve lo ricordavamo ieri, c'è stata proprio la conferenza stampa insomma a Roma, nella nostra sede romana, per quanto riguarda il Power Hits Estate 2026, naturalmente, quindi ci sono aggiunti anche altri membri del cast, tipo Noemi per esempio, che era proprio presente anche in conferenza, ma tra i vari nomi appunto ci sono anche loro, quindi saranno presenti il 31 di maggio, centrale del Foro Italico, i Pinguini Tattici Nucleari. Qui li troviamo appunto con l'ultimo singolo.

nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Tra l'altro hanno detto che vogliono proprio, diciamo, vivere l'estate con delle atmosfere anche un po' diverse rispetto al solito, no? Hanno detto l'estate non è soltanto ombrelloni, mare e drink in spiaggia, quindi insomma sicuramente è una hit estiva a tutti gli effetti questa per i Pinguini, però sicuramente un pochino alternativa rispetto alle altre. Bambole di pezza adesso qua su Radio Z con la loro Porno.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 29 minuti, questo Radio Z. Sono circa una cinquantina gli attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante la detenzione in Israele. Tra loro c'è anche un cittadino italiano. Il team legale della flottiglia nel nostro paese ha fatto sapere che sta valutando una denuncia per tortura. Intanto si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea d'Inghilterra nell'ambito delle indagini sui legami con Epstein. Stando a Sky News, il fratello minore di re Carlo III è ora sospettato anche di reati sessuali. Andrea è già indagato per presunta condotta illecita nell'esercizio della sua funzione pubblica. Secondo l'accusa, avrebbe condiviso, mentre era emissario britannico per i commerci, informazioni riservate con Epstein. Chiudiamo poi con il calcio. Oggi primo anticipo dell'ultima giornata della Serie A, alle 20:45 Fiorentina-Atalanta, domani invece Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domenica invece i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per quanto riguarda la Champions, in particolare Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e Verona-Roma. È tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso gli aggiornamenti sul meteo.
2: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio. Non esclusa solo al sud una leggera variabilità con qualche piovasco in Appennino. Clima molto mite a tratti praticamente estivo, soprattutto al nord Italia, sulla pianura padana e sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: qualcosa. Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire, 18 e 33 minuti, e allora torniamo dalla nostra Martina Rinelli, eccola. Ma dove, a parte, dove sei? In che zona dell'aeroporto sei, Marti? Raccontaci. Ciao, ciao.
1: Si vede bene, benissimo. Allora, sono qua con uno sposo. E guarda, io vorrei farti vedere, per chi fosse anche collegato in radiovisione, questo spettacolo. No. È vestito da prete, praticamente.
0: È meraviglioso.
2: Sto facendo un apprendistato.
1: Ma vuoi sapere qual è la parte ancora più bella?
0: Ho paura, però sì.
1: Le magliette, vieni qua, fatti vedere. Con i peccati. Hanno le magliette con i peccati. Per esempio, tu chi sei?
2: Bellissimo. Invidia.
1: E facci vedere. Ecco qua, ma è geniale. Anche sul retro della maglietta.
0: Ma è geniale.
1: Ma è tutto studiato.
0: Tutti gli amici hanno ovviamente insomma, i vari peccati capitali.
2: Sì, tutti gli amici.
1: Tutti quanti.
3: Gli apprendisti.
1: Sta per succedere una magia in diretta, praticamente. Perché?
2: Che senso?
0: Ho paura.
1: Non lo sai.
2: No, non lo so.
1: Non sa nulla. Però i suoi amici hanno organizzato una cosa un po' pazza. Allora.
0: No.
1: Diciamo che sappiamo che puoi trasformare l'acqua in vino.
2: Ah sì, è vero, no, vabbè. So farlo.
0: Non ho paura.
1: Lo sai fare? Allora, come fai? Non lo so, dimmi tu. Qualcosa. Non lo so, è un po' in difficoltà. Gli amici dicono che
0: concentrati molto, concentrati. Esatto.
1: No, prova a fare qualche...
0: Prova.
1: Ci sei riuscito? Concentrati. È arrivato il vino.
2: Come abbiamo fatto?
0: Ma come ha fatto? Guarda,
2: devo berlo?
1: Un
2: saluto a tutti gli amici in diretta.
1: Sì,
2: ovviamente la mia radio preferita.
0: Bravo. Beh, ci mancherebbe.
1: Bevi.
2: Alla salute.
0: Ole. No, è bellissimo, Marti.
1: Ora che sei un pochino più tranquillo.
2: Sì.
1: Quando ti sposi?
2: 12 luglio.
1: Manca poco?
2: Sì.
1: Sei pronto?
2: Molto pronto e molto contento.
1: Sai dove andrai?
2: Non so dove vado.
1: Hai qualche idea?
2: No, spero però di tornare, quindi almeno questo.
0: Ecco, sì, diciamo
2: che... No, perché... conoscendo i miei amici...
1: Forse no.
0: Non lo so, infatti... Buon viaggio.
1: Auguri,
2: grazie.
1: E buon viaggio.
0: Ciao Marti, grazie.
1: Ciao.

0: Sophie and the Giants con Purple Disco Machine Paradise, 18:38 minuti. Tra l'altro, lo dicevamo anche qualche giorno fa, lo ricordavamo che Sophie and the Giants ha pubblicato, insomma, dei post in cui dice che ha finito, se non sbaglio, di scrivere l'album, quindi non proprio di registrarlo, però insomma a breve dovremmo avere nuova musica anche per quanto la riguarda. Tra pochissimo torniamo.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo.

0: Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Radio Z, generazione futuro.
5: Ultimi 20 minuti in nostra compagnia, anche un pochino meno, diciamo 18 minuti per essere puntuali, per essere sempre precisi, qua in Generazione Z, con Francesco Taranto qui dai studi di Milano, con la nostra Martina Rinelli, che abbiamo sentito anche poco fa dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ci porta sempre dei passeggeri stupendi. Oggi ricordiamo l'ultimo sposo, se ve lo siete persi, recuperatelo, l'ultimo sposo che addirittura, tra le varie sfide fatte dagli amici, ha dovuto trasformare l'acqua in vino, e su questo mi fermerei, non andrei oltre, anzi musica, Jolly Herches. Stelle.

Stella di Geolier, 18:46 minuti. Tra l'altro, insomma, sempre bello vedere anche le prove, no, degli artisti, magari insomma prima dei live. Ha pubblicato un reel molto bello, insomma, in cui canta accompagnato dal suo chitarrista, totalmente in acustico, proprio una prova molto così, diciamo, molto tranquilla, molto rilassata, però insomma bello anche per vedere, insomma, come si preparano poi gli artisti appunto ai loro live. C'è J-Ax, ritorniamo, diciamo, a Sanremo di quest'anno, la canzone che ha portato in gara Italia's Starter Pack. DJ.

0: Where is my husband? Ray, 18:53 minuti. Tra l'altro, chissà se qualcuno all'ascolto è andato a vederla, insomma, a gennaio, se non sbaglio, si è esibita in Italia. 335-313-25, ditecelo nel caso, che siamo curiosi di sapere com'è anche dal vivo, perché deve essere sicuramente molto interessante. Leggevo tra l'altro che appunto ormai insomma in Italia è stata appunto a gennaio, quindi non tornerà per un pochino, ma invece sarà in tour adesso negli Stati Uniti, sia diciamo per dei concerti insomma diciamo suoi, ma sia anche in apertura a un certo, così, un certo Bruno Mars. Quindi diciamo comunque delle date non male anche per lei. Achille Lauro, adesso Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Comuni immortali di Achille Lauro, 18:56 minuti. E ogni volta, insomma, ovviamente dobbiamo per forza commentare. Chi ci segue in radiovisione l'ha visto questo video bellissimo girato alla Fontana di Trevi, ma durante quel evento a sorpresa, insomma, che aveva annunciato proprio un pomeriggio, proprio un venerdì tra l'altro, se non ricordo male, dicendo insomma stasera chi c'è, venite in una location segreta a Roma. Questa location segreta era proprio tra l'altro la Fontana di Trevi. Poi ha girato anche il video. Chiudiamo con Jamaican Bam Bam.

Tugel e Solto Jamaican Bam Bam con questa canzone. Chiudiamo le due ore di oggi di Generazione Z, chiudiamo la settimana in realtà per quanto ci riguarda, ma torneremo ovviamente sempre puntualissimi lunedì prossimo alle ore 17, sempre qua da Milano, Francesco Taranto, e sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino la nostra Martina Rinelli. Chissà quali altre chicche ci porterà la nostra Marti oggi. Ricordiamo per esempio, tra le varie cose, uno sposo che ha trasformato l'acqua in vino. Dico solo questo, vi lascio con Aperizzetta fino alle 21 e torniamo allora lunedì. Buon weekend. Ciao ciao.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo, un caffè.
0: Radio Z. Aperi Z.
1: Le 19 e un minuto, partiamo puntualissimi in questo venerdì.

0: Di 22 di maggio, c'è odore di weekend, c'è profumo di weekend. Allora salutiamo e ringraziamo innanzitutto Francesco Taranto con Martina Rinelli dell'aeroporto di Roma che vi hanno tenuto compagnia in queste due ore che ci hanno preceduto. E allora 335 30 10 25, questo è il nostro numero se volete chiacchierare con noi, mandarci un messaggio, raccontarci che cosa state facendo mentre ascoltate Radio Z e che cosa farete magari anche in questo weekend. C'è anche profumo d'estate perché inizia a fare caldo, almeno a Roma una giornata splendida, devo dire la verità, come nella maggior parte della penisola italiana. Allora partiamo con un po' di amore nella nostra playlist, portiamo un po' di amore con Sabrina Carpenter e Madonna, una coppia che ha fatto molto parlare di loro. Bring Your Love su Radio Z.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: La carica di Madonna con Sabrina Carpenter, la loro ultima Bring Your Love, l'abbiamo già vista in uno dei palchi più importanti, sicuramente più discussi del mondo, quello del Festival di Coachella. Adesso però su Z arriva un'altra artista italiana, dito nella piaga, questa l'ha portata a Sanremo, si chiama Che Fastidio.
1: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche...

uscita nel 2025 questa hit di Sol Ruah, si chiama Call It. Sono le 19:12, state ascoltando Radio Z in compagnia di Edoardo Donna Maria in questa puntata di Aperizeta fino alle 21 insieme. Lui, Sol Ruah, è un talento perché ha solo 22 anni e viene dalla Svizzera, e insomma già le prime date del suo tour, sarà un tour breve in realtà di sole 4 date che partirà il 9 di ottobre, tra l'altro, cosa che non interessa a nessuno, il giorno del mio compleanno, finirà il 29 sempre di ottobre. E loro, vabbè, loro li conoscete tutti, sono i The Colors, fanno una hit dopo l'altra. Questa è Rolling Stones su Radio Z.

0: The Colors con la loro Rolling Stones. Sono le 19:15 minuti, questa è Radio Z in Aperizeta. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky. Se ci seguite da lì avrete visto sicuramente il video di questa canzone di The Colors con questo look un po' vintage che, devo dire la verità, sta tornando. L'abbiamo visto anche per esempio con Fulminacci al Festival di Sanremo. Devo dire che ha fatto colpo. Nerissima Serpe con Free Too.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal carro.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

È impossibile non riconoscere la musica di DJ Snake con i Major Lazer e Mo, questa canzone che devo dire è veramente una bomba, ha fatto disco di diamante addirittura negli States e in Francia, ha fatto disco di platino praticamente in ogni paese del mondo, tra cui l'Italia, ovviamente più di uno, adesso non sto a elencarvi i dischi di platino che ha fatto questa canzone. Adesso però torniamo in Italia, perché come dicevamo a inizio puntata sta arrivando l'estate e non è estate senza una hit estiva. Questa sicuramente è candidata ad essere una delle top hit estive, e adesso vi dico i nomi e capirete perché se non la conoscete già.

E la sentiremo parecchio quest'estate. Questa la previsione qui su Radio Z. La testa gira, erano Fred De Palma, Anita con Amy Schilla, una delle hit di quest'estate, sicuramente già candidata. Adesso arriva però 13 Pietro con la canzone che ha portato quest'anno a Sanremo, devo dire una delle rivelazioni probabilmente di questo festival di Sanremo. 13 Pietro, iconica anche l'esibizione nella serata delle cover con Gianni Morandi, uomo che cade su Radio Z.

La prima faccia di Tananai con la sua pasta, questa era del 2022 e prendiamoceli i meriti quando possiamo qui su Radio Z. Forse siamo stati tra i primi a passare Tananai quando usciva Baby Goddamn, un anno prima in realtà di questa canzone, che poi però raggiunse il vero successo qualche mese dopo, arrancando un po' all'inizio, poi esplose totalmente su TikTok e poi vabbè è diventato il Tananai che conosciamo tutti. Adesso sul beat di Maze, un feat molto curioso e inaspettato sicuramente tra Salmo e Colapesce.

0: Una dichiarazione d'amore pesante questa di Sfera. Quando ti spogli sei più dei soldi, dice Sfera e Basta in questa canzone che si chiama Mamma Mia con Russian, 19:37. E beh, la passione per i soldi da parte di Sfera e Basta la conosciamo bene.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio Z, generazione futuro.
0: 19:40 in questa puntata di Aperizeta, venerdì 22 di maggio, si avvicina il weekend, ormai è alle porte, allora 335 30 10 25, per mandarci messaggi vocali o anche scritti per i più timidi, raccontateci un po' quello che state facendo. Per esempio ci scrivono: ciao Radio Z, vi sto ascoltando in macchina con i miei genitori, grazie per aver messo Sfera e Basta, il mio cantante preferito, sto andando al lago dove starò fino a lunedì, poi si torna a Milano. Ma già non mi va, voglio restare qua. Ciao, siete i migliori. Lo so, però bisogna pure pensare una cosa: che le vacanze sono belle anche perché finiscono. Sembrerà una dura verità, sembrerà una banalità, lo so. Però ragazzi, è così, anche le cose belle finiscono, tutto finisce, non la musica su Radio Z, c'è Talk to You.

Talk to You su Radio Z, 19:44 in questo istante, il 266 del vostro televisore o il 735 di Sky per seguirci in radiovisione, venerdì 22 di maggio. Adesso arriva un'artista fantastica, una delle voci più belle in assoluto della musica italiana, il suo ultimo singolo, di Elisa.

0: Quella tra Gue e Rose Villain, questa era Oh Mamma Mia su Radio Z 19:50. Tanti, tante volte l'abbiamo sentita insieme, tanti feat. Oh Mamma Mia, questa che abbiamo appena sentito, Come un tuono, Piango sulla Lambo, Chico, ne hanno fatte veramente tante, sono state una meglio dell'altra. Ce l'hanno chiesto in realtà al 335 30 10 25, cosa ne pensate del nuovo feat tra Jovanotti e Alfa? Beh, qual momento migliore per chiedercelo, arrivano proprio loro, Buon Vento.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

Giovanotti con Alfa, la loro Buon Vento, anche loro ci accompagnano verso l'estate in questo venerdì 22 di maggio. Tanti i feat che Alfa sta collezionando con i grandi, grandissimi della musica. Ricorderete ovviamente il feat con Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, l'abbiamo conosciuto a Sanremo, poi questa con Giovanotti, ma anche quelli internazionali con Manu Chao, a me mi piace. Adesso Top Kex con Becky G, Sorry Papi.

0: Uno dei brani più belli di quest'ultima edizione di Sanremo, questa di Fulminacci, era Stupida Sfortuna, arrivata addirittura in Parlamento, ne abbiamo parlato qui su Z, l'aveva cantata l'ex premier Matteo Renzi. Devo dire che a proposito del vecchio che torna, il vintage che torna, Fulminacci proprio si può portare ad esempio di questa cosa qua, con questi suoi look eleganti ma un po' retro, che devo dire hanno fatto veramente veramente colpo. È diventato un sex symbol. Un sex symbol, io non me l'aspettavo. Sono le 20 su Z.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

E l'attacco di Lazza è già culto, chiedo scusa ma non chiedo scusa in questa remix di Perdono di Tiziano Ferro con Lazza, è uscita da pochissimo, vabbè Perdono la conoscerete tutti, era un brano nel 2001, ma che album era? Rosso Relativo, arriva Samurai J.

2021, Dua Lipa con la sua Love Again. Questa è Radio Z, sono le 20:10. Dua Lipa che non sta con le mani in mano, questo lo possiamo dire con assoluta certezza, e è diventata ufficialmente un'imprenditrice. Non voglio fare citazioni non fortunate, perché sta lanciando il suo brand, una routine per la pelle di 3 step. Non sono un grande esperto, il nome però è inconfondibile, si chiama Dua, e da Dua Lipa passiamo ad Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

mi vuoi più suora o porno diva? Ce lo chiede Annalisa, una domanda che rimarrà assolutamente senza risposta. Questa era canzone estiva appunto di Annalisa, ma non è una canzone estiva, ci tiene a precisarlo. Questa è Radio Z, sono le 20:14, andiamo avanti con la musica, un altro feat tutto italiano tra Emma e Arcomi, Vacci Piano.

Era il 2022 quando D'Argent Amico ci faceva ballare domandandoci dove si balla, era Sanremo. Ora sono le 20:21, questa è Radio Z, un brano che ha avuto un grandissimo successo, sicuramente uno dei brani che ha contribuito di più, uno degli anni in realtà che ha contribuito di più a dare una vera svolta nella carriera di D'Argent Amico, cioè 7 dischi di platino, insomma un brano di grande successo. Ma adesso usciamo dall'Italia perché arriva un grande, un grandissimo cantante internazionale, lui si chiama Harry Styles e questa è American Girls su Radio Z.

se vi fosse capitato di vedere per caso, così dico, Harry Styles in giro per i vicoli di Roma, non siate pazzi, no, non siate pazzi, perché ci passa molto tempo. Un grande amante dell'Italia, insomma, gira tra Londra, Stati Uniti e anche Roma, a quanto pare. L'abbiamo visto anche sui social. A proposito d'Italia, lui è diventato un simbolo dell'Italia, quinto nell'ultima edizione dell'Eurovision, super contestata. Salda Vinci.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura Iran e Stati Uniti avrebbero trovato un accordo mediato dal Pakistan per porre fine alla guerra. Prevede tra gli altri la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran. Restano esclusi al momento nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, annuncio ufficiale previsto nelle prossime ore. Teheran però è cauta. Torniamo in Italia, arriveranno domani a Malpensa i colpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Lunedì l'incarico per le autopsie, proseguono le indagini. Sentiti 3 docenti dell'Università di Genova, il team sub speleologico che ha lavorato al recupero ha diffuso le prime foto della grotta. Probabile causa della tragedia sarebbe l'errore umano. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi si gioca il primo anticipo della 38esima di Serie A, Fiorentina contro Atalanta. Domani in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions. È tutto.
2: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio. Non esclusa solo al sud una leggera variabilità con qualche piovasco in Appennino. Clima molto mite a tratti praticamente estivo, soprattutto al nord Italia, sulla pianura padana e sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Gali con la sua Niente Panico qui su Radio Z, 20 e 38 minuti. Prima in rapida successione Sal Da Vinci, per sempre sì, Fedez con la sua Bella Storia, e poi Lady Gaga e Doci con la loro Runway che abbiamo sentito nel Diavolo Veste Prada 2.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ventina di minuti in compagnia di Edoardo Donna Maria in questa puntata di Aperizeta venerdì 22 di maggio. E a proposito di Lady Gaga e Doechii con la loro Runway, appunto, dicevamo, l'abbiamo sentita sicuramente al cinema. Se siete andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, che vabbè, ovviamente record incassi eccetera, ricordo quando avevano iniziato le riprese a Milano del Diavolo Veste Prada 2, perché c'è una parte appunto dove si spostano tutti in Italia, penso per la settimana della moda, non meglio specificato, si parlava di un possibile cameo di Lady Gaga. E devo dire, insomma, se avete visto il film, che è più di un cameo, è una bella parte. Adesso Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Z.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, questa è Radio Z, sono le 20:44 minuti e allora, l'avevamo detto qualche giorno fa, ne parlavamo perché l'aveva annunciato Clara sui suoi social, la nostra estate inizia venerdì, le ragazze con San Giovanni fuori venerdì e noi ve la facciamo sentire.

25 Night Skinny, tu mi piaci, questa è Radio Z 20 e 49, una dichiarazione d'amore, diciamo così, per essere romantici. Questa qui c'è aria d'amore in realtà anche qui su Radio Z, perché al 335 30 10 25, che è il numero dove potete scriverci per chiacchierare un po' con noi in diretta, come sempre. Ciao Radio Z, noi ci stiamo preparando per andare ad una serenata, addirittura domani c'è il super matrimonio di nostra cugina Fabiana, questo ce lo scrive Martina da Napoli, e poi ci dice se potete fargli gli auguri a Fabiana ed Alessio che domani si sposano. Beh, mi sembra il minimo, dichiarazioni d'amore, serenate, matrimoni, quello che volete, scrivetecelo, siamo in diretta qui su Radio Z, arriva Sienna Spy con Material Lover.

una maturità vocale importante, quella di Sienna Spyro con la sua Material Lover qui su Radio Z 2053. Lei che ha solo 20 anni, ma ha una carriera già importante alle spalle. Pensate che ha anche collaborato, ne parlavamo poco fa, nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Quindi, insomma, una carriera di tutto rispetto, insomma, per una ragazza di soli 20 anni. Arriva qui su Radio Z, però, Elettra Lamborghini, bam bam bam.

0: L'inconfondibile musica dei Maneskin, questa la loro Mamma Mia con la voce di Damiano. Noi aspettiamo ovviamente il loro ritorno con grande ansia, anche se qualcuno dice che non si siano mai separati del tutto. Allora per il Z finisce qua, sono le 20:59, ma la musica su Radio Z continua. C'è Alex Mirelli da Milano, noi torniamo lunedì, woof woof, a chi ci vuole male. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Radio Z. Fattore Z.
5: Dai che si parte con il Fattore Z. Siamo stati molto bene, devo dire, con Edoardo Donna Maria. Siamo stati benissimo ovviamente con la Peri Z e staremo benissimo ovviamente anche con il nostro Fattore Z. Oh, benvenuti a voi che siete sempre connessi con Radio Z, magari con la radiovisione, con la nostra app RTL 102.5 Play. A proposito, lo dico, disclaimer, scaricatela e farete bene anche al vostro device. Vi do anche un contatto che vi tornerà molto utile per quello che rimane di questo venerdì, ossia il 335 30 10 25, numero per i vostri WhatsApp. Ci potete raggiungere, mi potete raggiungere anche con i vostri vocali, raccontarmi anche il vostro venerdì, renderci partecipi di tutti i vostri progetti serali barra notturni. Ecco, poi magari per qualcuno la serata finirà veramente molto molto in là. Sono Alex Morelli, insieme a me fino a mezzanotte iniziamo da Bob Sinclair e Kiza.

Le 21:04 e i primissimi minuti del Fattore Z ci hanno regalato già Bob Sinclair e Kizan, pezzo per il quale ho una piccola crush personale. Sarà anche questo bellissimo richiamo agli anni 80, come spesso ricordo, anche in questo caso è uno dei tanti pezzi ai quali è stato cambiato il vestito ed è tornato particolarmente attuale. Siete qui nel Fattore Z per i prossimi di minuti. È tempo per Tommaso Paradiso e I Can't Wait qui su Radio Z.

Of the World di Miley Cyrus. Oh, lei ce l'ha, la stella sulla Hollywood Walk of Fame, così giusto per sottolineare l'importanza. 21 e 12, siete sempre qui su Radio Z con il Fattore Z. Sarò io a portarvi fino alla mezzanotte, quindi andremo ad inaugurarlo alla fine insieme il sabato, e ci siete voi al 335 30 10 25, così un po' ad arricchire questo nostro appuntamento. Ciao Alex, siamo Camilla e Federica, stiamo andando dalle nostre amiche per un compleanno in un locale, speriamo di non tornare troppo tardi perché domani comunque si lavora, non siamo proprio sicure che ce la faremo. Mi piace anche così, che lascia un po' in sospeso il dubbio, sul quale secondo me non c'è nemmeno il dubbio, c'è proprio la certezza che non ce la farete, perché poi quelle serate proprio ti trattengono, no? Tu vorresti tornare a casa, ma c'è sempre qualcosa che è la corrente che ti riporta, la risacca, quella roba lì. 335 30 10 25, il nuovo di Irama.

Nirvana e bravo Irama che ci ha regalato un altro pezzo che arriverà sì inoltre l'estate, questa cabana che poi altro non è che la classica capanna, quella che si può trovare in alcuni luoghi ai tropici e a volte può anche essere quella dotata di tutti i comfort, no? Hai presente quella che ti fanno vedere nei luoghi in cui tu sogni di andare in vacanza? 335 30 10 25 c'è Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Aranciata di Fra Quintale, la dolcezza dell'aranciata, però è amara, ogni tanto lo cita anche il fatto che sia amara, è quella cosa che è molto sì estiva, la bibita ma poi anche la separazione, in questo caso c'è quel sapore lì che ti rimane in bocca. 21:26, siete su Radio Z, il Fattore Z, e c'è anche Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Beh, questo è un pezzo che mette d'accordo diverse generazioni, perché qui siamo tornati sì al 2021 con J Balvin e Skrillex in The Ghetto, ma anche al 1993 sempre in The Ghetto di David Morales, e quindi siamo andati a prendere una vera e propria chicca della musica degli anni 90, ma devo dire comunque di grande popolarità mondiale. 21:32, siete sempre con Radio Z, il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, e a questo punto ci potete raccontare anche il vostro venerdì sera che piano piano si trasformerà in notte al 335 30 10 25. Fatelo anche con i vostri vocali e intanto vi regalo Gaia, Bossa Nostra.

0: Fred Palma, che lo puoi mettere, come dire, all'estate, più o meno come Mariah Carey ci sta all'inverno e più propriamente al Natale. Passione dal 2024, sempre qui su Z, Fattore Z, ci risentiamo tra poco, voi state sempre qui.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: Siete su Radio Z, voi che avete sicuramente un ottimo gusto, vi vorrei complimentare, questo lo dico sempre, e con il Fattore Z si arriva a mezzanotte, ci sono io, sono Alex Morelli e la cosa bella è che ci siete anche voi ad arricchire questo nostro appuntamento al 335 30 10 25, devo dire anche quando i vostri messaggi sono particolarmente sobri e misurati.
7: Ciao Radio Z, stiamo andando alle ore giallo. Ciao.

ciao, ciao. Bene, e salutatecelo naturalmente. Ciao ragazzi, 335 30 10 25, metteteci anche voi la vostra voce e intanto qui su Radio Z è tempo di... Ma...

0: Magnetic di The Bauza dalla Norvegia, così un po' in giro per il mondo anche con tante contaminazioni, c'è sempre quel tocco di Mediterraneo che a noi piace molto ed è pazzesco come comunque la musica possa veramente superare i confini, e cosa che probabilmente era un po' più scontata fino a qualche anno fa. 335 30 10 25 Kid Yugi, questo è, questa è Amelie.
1: Non troveremo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Secondo me questa era una sera da Marianela, l'abbiamo ritrovata dal 2023 tutto questo nel Fattore Z. Ciò che conta è che ci siate voi, 335 30 10 25.
1: Ciao Alex, ciao. Buon venerdì sera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Z, sono Laura. Ciao. Io sto ovviamente ascoltando il Fattore Z, versione week. Brava. Finalmente venerdì. Concentrati sullo sport, perché questo weekend per lo sport è molto importante. Vero. E niente, grazie per la compagnia e per la bella musica.
0: Grazie a te, faremo poi la carrellata degli eventi sportivi di questo weekend. E voi continuate 335 30 10 25. Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

Serena Brancale con Levante, Delia, è una di quelle canzoni che proprio ti regalano delle emozioni, delle sensazioni vere, che appartengono evidentemente, insomma, ai luoghi che vengono evocati, no? C'è molto mediterraneo, c'è molto folklore in questo pezzo. Al mio paese, qui su Radio Z, 21:54, con il fattore Z e subito Olivia Dean su Easy.

0: Voglia di karaoke, Guantanamere, tutto quello che non si poteva, ma eravamo anche in un periodo difficile, era il 2020. Bundabash, Alessandra Moroso, e questa karaoke chiude la prima ora del Fattore Z. E voi che fate nel frattempo? Raccontateci, rendeteci partecipi del vostro venerdì e fatelo al 335 30 10 25 anche con la vostra voce, i vostri vocali, per raccontarci di voi. Dicevo, la prima ora se ne va, tanto qui noi che ci frega che ne abbiamo ben 3 di ore, quindi insieme a me fino alla mezzanotte. Ci risentiamo tra poco, state qui. Sono le 22.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Pappa, buona domenica. Il pezzo quello di Saif, tra l'altro, come in tante canzoni, capita di trovare queste difficoltà nel gestire alcuni tipi di rapporti personali. Vengono cantati non soltanto i rapporti quelli d'amore proprio classici, no? Quelli che normalmente vedono una coppia, ma tanti tipi di relazioni diverse. Buonanotte, il fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Subito Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta, Mayday.

0: pezzo è quello nuovo degli dei BTS, si intitola Swim, qui su Radio Z con il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte come sempre per inaugurare il fine settimana, e lo faremo insieme. C'è una cosa che amo veramente tantissimo, è la sobrietà dei vostri messaggi vocali, soprattutto al 335 30 10 25.
1: Buona serata alla sagra della castagna!
0: Evviva! No, io direi che questo potrebbe essere il mood per i vostri prossimi messaggi. Una buona serata da, e poi ci aggiungete voi.

Beh, io un po' ve l'avevo promesso che saremmo stati da Dio anche questa sera con il Fattore Z, e a conferma di tutto questo è arrivato anche Bresh con la sua Da Dio, il suo nuovo pezzo, proprio qui su Z. 22:14, che ci fate voi in giro a quest'ora? Fatemi sapere tutto. Intanto arriva il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu.

La Street, il pezzo quello di Capo Plaza, ci ha si riportato al 2021, però per ritrovare magari alcuni frammenti dell'originale dobbiamo ritornare al 2002, la famosa Dilemma di Nelly, Kelly Rowland, e quindi un doppio salto mortale all'indietro nel tempo. Siete però sempre con Radio Z, e questo bello ancorato nel nostro presente, anche con i vostri messaggi a raccontarci del vostro venerdì sera al 335 30 10 25. Beh, fatelo anche con i vostri vocali. La radiovisione ad accompagnarci al 266 del digitale terrestre. E subito Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Maledetto me di Fulminacci, sempre qui su Z nel Fattore Z. Dai che faccio l'aggiuntina del triplo salto mortale triplo, per via del fatto che il campionamento di Dilemma di Kelly Rowland, che in realtà arrivava addirittura dall'83, Patti LaBelle, e quindi di 19 anni in 19 anni qualcuno va a riprendere proprio quella canzone. Siete qui con Radio Z, intanto Night, e questa è la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le notizie su Radio Z. Fonti di stampa arabe annunciano che sarebbe imminente un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran e parla di bozza finale dell'accordo pronta. Teheran sostiene di avere solo intensificato i colloqui con Islamabad, mentre secondo Axios il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, frustrato dalla situazione, starebbe meditando un'ultima grande operazione militare prima di dichiarare la vittoria nella guerra. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. Questo sconto va aggiunto al calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Calcio in corso, il primo anticipo della 38esima di Serie A, Fiorentina-Atalanta al momento sull'1-1. Domani in programma Bologna-Inter alle 18, Lazio-Pisa alle 20.45. Nel ritorno dei play-out di Serie B, Sud Tirol-Bari 0-0 con i pugliesi che retrocedono in Serie C. Ed è tutto.
2: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio. Non esclusa solo al sud una leggera variabilità con qualche piovasco in Appennino. Clima molto mite.

a tratti praticamente estivo, soprattutto al nord Italia, sulla pianura padana e sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Siamo testi, Ubiera con Ossido di Karol G. E l'abbiamo sentita per un po', devo dire, nel 2024. E l'abbiamo ritrovata così, in questo pezzetto di estate che gli somiglia molto. A maggio, così all'improvviso, qui su Radio Z. Allora, un po' di voi, tra poco, restate sempre qui.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Z, generazione futuro.
0: Eh sì, siete su Radio Z, il fattore Z che suona fino a mezzanotte. Sono Alex Morelli, con me fino a quel momento lì, fino a quel traguardo, e voi. Ciao Radio Z, oggi è la nostra prima giornata di mare. Ora stiamo tornando a casa dopo una bella pizza e ci fate sempre compagnia. Salute da Ele e Vladi da Roma. Ciao ragazzi, bello, magari una di queste serate, o comunque questa serata in particolar modo, potrebbe rimanere così impressa anche solo per essere stati salutati dalla vostra radio preferita. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Marrakesh con Madame, questa Volevo Capire, siete sempre qui su Z con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, c'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi,

era il 2024 e suonava questa Dancing in the Flames di The Weeknd, che veniva pubblicato come pezzo appunto estratto dal suo sesto album in studio, che si intitolava Hurry Up Tomorrow. Siete sempre con il Fattore Z, venerdì ormai inaugurato, ma ormai siamo prossimi al sabato, e voi raccontatemelo questo passaggio tra il venerdì e il sabato al 335 30 10 25. Salutiamo anche tutti quelli delle sveglie domani mattina, che però faranno un po' tardi.

Joliet qui su Radio Z nel Fattore Z, questa è la sua Stelle, quegli incontri che ti cambiano la vita e ovviamente in meglio, ecco, va un po' da sé, ecco. 22:53 siete con Radio Z, la radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky e subito ogni giorno, ogni notte. Sogno.

0: Dunque, Rose Villain qui su Radio Z, e questo conferma anche del fatto che si può piangere pure sulla Lambo, solo che spesso a noi capita di piangere sulla Pando. Siamo arrivati intanto alla fine della seconda ora, il nostro Z di notte ci porta dove? Beh, fino alla mezzanotte. Non è lo Z di notte, lo so, c'ho ancora quel file lì, lo devo proprio, devo fare un upgrade perché siamo appunto nel fattore Z. Voi rimanete comunque sempre qui, connessi anche con la radiovisione 266 digitale terrestre, ci risentiamo tra un attimo, state qui. Sono le 23.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari, questi due fantasmi che non riescono a comunicare, fantasmi che si possono vedere naturalmente anche nel video di questo pezzo al 266 del digitale terrestre, là dove c'è la radiovisione. Siete con il Fattore Z, un po' di voi anche tra poco, intanto il pezzo di Coiz, il nuovo Ci vuole una laurea.

0: Kira e Cardi B dal 2024, questa punteria qui su Radio Z, nel Fattore Z, con Alex Morelli e Over the World, anche perché ci siete voi al 335 30 10 25, spesso anche da molto lontano, o comunque sufficientemente lontano. Ciao Radio Z, sto camminando verso casa perché sono stato ad una festa della mia scuola. Saluti a tutti dalla Germania. Ciao Giovanni, allora ben trovato anche a te, così come i tanti amici che ci ascoltano da fuori confine. 335 30 10 25, metteteci anche la voce se vi va, e intanto Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, ho

Comuni immortali su Radio Z nel Fattore Z con Achille Lauro, pronto per il suo tour negli stadi e ovviamente con il passaggio anche al Power Hits estate, giusto tra qualche giorno, il 31 di maggio. Ci siete voi come sempre al 335 30 10 25. Beh, continuate così, nel frattempo scaricatevi l'app se ancora non l'avete sul vostro device, RTL 102.5 Play, per essere insieme, rimanere insieme, essere connessi in ogni posto, in ogni lago, in ogni luogo, in tutto il mondo. Promessa, Franco 126, Idua.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

per due come noi con Olly, Angelina Mango, Giuli qui su Radio Z. E intanto abbiamo raggiunto le 23:20, venerdì ormai decollato devo dire, ma soprattutto la serata, e si percepisce anche un certo entusiasmo anche dal tono dei vostri messaggi, però il bello è anche questo, ma prendiamo comunque anche quei messaggi diciamo così un po' più introspettivi, un po' più riflessivi, perché siamo qui anche per quello, ad offrirvi una spalla là dove serve. 335 30 10 25, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: I got something I wanna talk about.
1: Il pezzo quello di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, presentato tra l'altro a sorpresa poche settimane fa, niente meno che al Coachella. E in questa situazione, insomma, mi è salita proprio Madonna così, alla faccia della sorpresa. 23 e 24, siete con il Fattore Z, insieme a me, fino a mezzanotte. Tony Pittoni, Tommy Cash insieme, questa è L'Amor.

il pezzo di Clara qui su Zetan alle 23:29 di venerdì, ma manca poco al passaggio al giorno nuovo, però come dire, per molti sarà un giorno di sveglie, anche se ormai lo associamo inevitabilmente al fine settimana, così come per Federica che ha appena concluso una propria serata che stava andando alla grande, così dice lei, però causa sveglia molto molto presto, ho dovuto salutare tutti e tornarmene a casa, immagino anche come si diceva un tempo, con le pive nel sacco, no? Che ti dà proprio quell'idea lì di tornare a casa mesta mesta. 335 30 10 25 The Colors, protagonisti in questi minuti qui su Z, e questa è Rolling Stones.

Z di notte, il pezzo dei The Colors, Rolling Stones, là dove ci sono bisticci, evidentemente, insomma, riferimento ad alcune band, vorrei dire del passato, ma i Rolling Stones, cioè, sono ancora presenti, credo, assolutamente la band più longeva in assoluto, con oltre 60 anni di storia. Ora Arnau, sto parlando dei Rolling Stones, non dei The Colors. Ora Arnau.

0: Hub di Anna ci ha riportato al 2021 e tutto questo nel Fattore Z su Radio Z, naturalmente, dove siete connessi. Ancora un po' di voi tra poco al 335 30 10 25, consiglio che vi do, e seguitelo, state sempre qui.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su BNL Italy Major Premier Padel.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siete sempre qui su Radio Z, in questo Fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte. Ci sono io che vi porto fin lì, sono Alex Morelli, e come dicevo anche voi, al 335 30 10 25, dove siete dei preziosissimi coautori, co-conduttori di questo nostro appuntamento. Allora, Simona e Martina, ciao Alex, siamo appena usciti da un locale, ma la serata continua a casa di amiche, vi ascolteremo anche da lì, perfetto. Quindi saremo probabilmente presenti, immagino, anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Mace con Salmo e Colapesce, subito questa è Cattive Abitudini.

Maze con Salmo e con la pesce, questa cattive abitudini di cui noi siamo un po' campioni del mondo, no? Poi magari sono anche cattive, magari all'apparenza, però fondamentalmente innocue se non le portiamo avanti, diciamo, con troppa convinzione. Chissà qual è la vostra, eh? C'è sempre il 335 30 10 25 e la musica che ci porterà fino alla mezzanotte, Sky Team, Gaia Tropicalia.

0: chiamerò.
1: Mahmood è tutta gold alle 23.49 su Radio Z con il Fattore Z, che ha ancora una decina di minuti abbondanti per stare insieme con me. Sono Alex Morelli, ma soprattutto con voi. Vai.
2: Ciao Radio Z, siamo di ritorno da Milano, abbiamo cenato dentro San Siro. Vai. Ed è il compleanno del nostro amico Dozzo. Ragazzi, quindi tanti auguri a lui.
1: Vai Dozzo, siamo tutti con te, tanti auguri. Continuate 335 30 10 25, perché questi minuti li dobbiamo riempire, no? Anche se sono pochi, però sarà bellissimo, insomma, poterli passare insieme. Passateci anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e intanto vi regalo Sienna Spyro, Material Love.

Material Lover. Devo dire che in questi ultimi tempi mi è tornato anche prepotentemente il soul, e Sienna Spyro, che ce ne ha offerto, come dire, un po' il profumo, una carriera che arriva da come dire, da una serie di circostanze, come dire, molto molto veloci, tanto che appunto la consacrazione è arrivata con Die on This Hill, ma un successo davvero mondiale, e adesso abbiamo anche Material Lover.

0: Substitution con Purple Disco Machine e Kungs, così a ritrovarci per un attimo al 2023, subito dopo ricatapultati nel 2026 quando mancano pochi secondi alla mezzanotte, e quindi siamo anche pronti per aprire ufficialmente il weekend. Cioè, pensate, il taglio del nastro ufficiale ce lo siamo presi noi. Ragazzi, rimanete sempre connessi, fatelo anche con la radiovisione 266 digitale terrestre. Ci risentiamo lunedì alle 9 di sera. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: Urban West.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
2: Power Hits.
1: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: romantica, romantica.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.